La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
3: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
3: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
3: Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella. La musica.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAEC 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Run.
1: One Republic Run, che meraviglia, dal 2021, ed ora la redazione con la nostra Cristina Manco. Buongiorno Cristina, buona domenica.
2: Una buona giornata e bentrovati. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista in queste ore e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Secondo il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei, invece, non è ancora stata fissata una data per la firma del memorandum d'intesa, che fa sapere al momento non affronta la questione nucleare. Poco prima il premier pakistano Sharif aveva annunciato su X: siamo più vicini ad un accordo di pace che mai prima d'ora. E Donald Trump, a quanto si apprende, parteciperà martedì in Francia ad una riunione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A dichiararlo è stato un alto funzionario dell'amministrazione americana, parlando del vertice in programma Evian dal 15 al 17 giugno. Al momento però non è previsto un bilaterale tra i due. Il destino dell'Europa si decide qui, scrive il presidente ucraino. Ecco perché, aggiunge, dobbiamo porre fine a questa guerra con dignità e con la garanzia della sicurezza. Ed è proprio di questo che discuteremo con i nostri partner durante il vertice. Papa Leone XIV ha inviato il suo saluto a tutti coloro che prendono parte al pellegrinaggio a piedi da Macerata alla Santa Casa di Loreto. Durante la messa che si è svolta all'interno dello stadio di Macerata è stato letto il messaggio del pontefice rivolto a coloro che sono pronti a mettersi in marcia per la 48esima edizione del pellegrinaggio. Preposti invita i pellegrini a crescere nel cammino alla sequela di Gesù per essere missionari del Vangelo, specialmente davanti alle povertà materiali e spirituali del nostro tempo. La cronaca: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 42enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco nel 2007. Un uomo di 61 anni, Roberto Pietro Guerrino, di professione interprete, è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio a Milano. Dalle prime indicazioni, l'uomo sarebbe stato colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Si cerca l'arma, probabilmente uno dei soprammobili che la vittima aveva in casa. Ad allertare le forze dell'ordine una nipote, spaventata perché da ore non aveva notizie dello zio. Le indagini in corso si concentrano sull'ipotesi omicidio. Lo sport: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Barcellona. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di uno scatenato Hamilton. Terzo è il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes. La rossa di Leclerc a muro nel Q3 scatterà decima. Calcio: nel girone B dei mondiali 2026 finisce con un pareggio 1-1 tra Svizzera e Qatar. Nel gruppo C la Scozia batte 1-0 Haiti, mentre termina a rete pari 1-1 tra Brasile e Marocco. Ora per il girone D in campo Australia-Turchia. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, chissà a tutti.

tra questi milioni di persone, volevo esserci anch'io, non c'ero, ma ragazzi, che successo straordinario ieri a Baia Domizia. Parleremo di questo e tanto altro ancora questa bella domenica mattina. Sono le ore 7, oggi 14 giugno. Beh, la musica è la protagonista qui a Radio Kiss Kiss. Jennifer Lopez, Teddy Swim, subito Madame Marrakesh con Volevo Capire.

0: Teddy Swims. Perde il controllo, soprattutto dettato dall'amore, insomma, si fanno delle cose strane, belle, però sicuramente perché c'è dietro il cuore che fa pum pum pum pum pum, quindi ti aiuta. Jennifer Lopez, Get Right, prima ancora Madame Marrakesh con Volevo Capire. Buona domenica, una bella domenica, 14 giugno, una domenica ricca di tante belle partenze, ricca di tutti al mare, ricca di milioni di persone ieri al Kiss Kiss Way, ragazzi, a Baia Dominzia, veramente con Radio Kiss Kiss, tripudio, grandissima energia. E poi bolla in pentola, una cosa di molto molto bello, tra l'altro, se andate sul nostro sito a breve e sulla nostra app di Radio Kiss Kiss, poi potremo rivivere tutto quello che abbiamo vissuto ieri sera in occasione di questo giorno così speciale, appunto, del Kiss Kiss Way, per quelli che c'erano, per quelli che non c'erano. Ma attenzione, perché questa domenica mattina sapete che io di solito lancio una domanda, l'argomento. Oggi per l'appello è molto easy, ragazzi, perché ci passiamo, cioè abbiamo una settimana alle spalle che ci lasciamo dietro, e quindi lanciamo la domanda per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. E la domanda di oggi è: ho capito che... 347 490 0042, questa pausa di due ore è per ragionare un po', ragazzi, cosa avete capito? Facciamo un esempio. Ciao Raul, sono Francesca da Milano, ho capito che è inutile arrabbiarmi con il mio ragazzo, purtroppo non ci arriva e quindi ci lasciamo. Ciao Raul, sono Francesco, sono di Roma, ho capito che voglio fare una vacanza di 20 mesi alle Maldive senza ritorno. Ciao Raul, che ne so, sono Giovanni, sono di Ancona, ho capito che è inutile mangiare insalatina a pranzo per poi sfondarmi di crepe al formaggio e prosciutto e bonbon al cioccolato la sera. Ok, ragazzi, in generale ho capito che... Dai, vogliamo anche molti filosofi all'ascolto, quindi cosa avete capito? Facendo un po' mente locale della vostra vita in generale. Anche messaggi ironici, chiaramente, perché più sono divertenti, più potrebbero vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. 347-490-0042, ho capito che...
1: Radio Kiss Kiss. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Presto Rain con Lunedì Nero su Radio Chischissa, suona la musica più bella e abbiamo degli ascoltatori molto molto molto molto simpatici, soprattutto per lo spazio, l'appello, cioè ho capito che sentiamo. Cosa avete capito?
2: Ciao Raul, sono Roberta da Cagliari.
1: Ciao Robby.
2: Ho capito che bisogna adottare un cane.
1: Brava.
2: Soprattutto preso dal canile.
1: Certo,
2: per renderti la vita felice.
1: Assolutamente.
2: Più completa e piena di amore.
1: Vero.
2: Baci baci kiss.
1: Baci, ciao Robby, Chischissa a te.
3: Ciao, sono Rosaria e ho capito che non ho sposato il figlio di Berlusconi e neanche io sono la figlia di Berlusconi e sono povera e devo andare a lavorare.
1: No, ma perché? E questa consapevolezza quando ti è arrivata, diciamo, quando è che hai metabolizzato, insomma, il tuo status? Troppo altri messaggi, 347 490 0042, ho capito che...

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Kiss Kiss Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Fidatevi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAI 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Yes, yes.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Kiss, kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Thank you.

0: su Radio Kiss Kiss questa bella domenica mattina. Summer con Potential, prima Dance con Cake by the Ocean. E arrivano centinaia di messaggi al 347 490 0042. Buon viaggio a quelli che viaggiano, buon allenamento a quelli che stanno facendo sport già di primo mattino, insomma quelli che sono anche sul lungomare di Napoli. Io sono passato a Via Caracciolo, ragazzi, meraviglioso, c'era questo quest'alba pazzesca e tantissimi che correvano fresca, ecco, giornata fresca stamattina rispetto poi alla temperatura che toccheremo tra poco. Allora, attenzione, per l'appello vi ho chiesto, ho capito che, e sentiamo cosa avete capito.
1: Ho capito che è difficile fare la dieta e dimagrire, perché qui il mangiare a Catania è buonissimo,
0: non solo a Catania,
1: soprattutto gli arancini, le cipolline e tutto il resto.
0: Grazie, dite il vostro nome però, mi raccomando, Catania l'abbiamo capito, quindi Sicilia, però dite anche il vostro nome, tipo presentatevi, va bene?
2: Buongiorno ragazzi,
0: ciao.
2: Sono Nunzia da Caserta.
0: Ciao Nunzia.
2: Io dalla vita ho capito che senza sacrifici non si ottiene niente.
0: Brava.
2: Ma va bene così.
0: Certo, è ancora più bella, poi una cosa sudata e guadagnata è ancora più bello, dai. È un traguardo da raggiungere sicuramente, come tanti obiettivi che ci siamo prefissati. Tiziano Ferro con Lento Veloce.

0: qualche anno fa cantava Material Girl, parliamo di Madonna. Lei invece è Sienna Sparrow e questa è Material Lover. Su Radio Kiss Kiss, la musica più bella è questa bella domenica mattina, 7.32. Salutiamo chi è in viaggio, salutiamo quelli che magari hanno acceso da poco la radio. Attenzione, badaione, perché stiamo parlando di ho capito che consapevolezza. Cosa avete capito? 347-490-0042. Avete ancora tempo perché tra un'ora esatta premiamo il messaggio più simpatico. Quindi dite il vostro nome, di dove siete, poi ho capito che e finite la frase.
1: Ciao a tutti, ciao. Io sono Marin e sono francese e allora, ho capito oui. Che al sud Italia si sta proprio bene.
0: Oui, c'est vrai, è vero, grazie Martin, vai.
2: Ciao, sono Andrea da Bologna, ciao. Ho capito che l'amicizia esiste davvero e devo salutare tutti i miei amici perché ieri al mio compleanno hanno organizzato una grandissima festa sorpresa a Forte dei Marmi e hanno offerto questa cena e sono stati veramente bene, quindi viva l'amicizia e ho capito che esiste.
0: Certo, hanno offerto tutto, poi a Forte dei Marmi immagino il conticino finale. Va bene, dai, ripeto il numero 347-490-0042, vi sto chiamando a raccolta. Finite la frase, ho capito che...
3: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Karol G con Si antes te hubiera conocido, ed ora novità. Pezzo che descrive la malinconia e le emozioni sospese di due persone che si sono allontanate, però continuano a cercarsi e a incrociarsi tra le strade di Roma. Beh, è uscito il 29 maggio, grande successo, sicuramente tormentone dell'estate per Mara Sattei e Enrico Nigiotti. La nuova, il titolo è Sabato sera.

0: Mara Santa e Ricoligiotti la nuova, sabato sera. Come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Signori, con noi Federico Brescia, buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua al nord e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 22 e 34 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
3: kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

La più bella musica suona su Radio Kiss Kiss, Alex Warren con Fever Dream. 15 minuti alle 8 del mattino in questo bel giorno speciale, in questa Kiss Kiss, Alex Warren con Fever Dream. 15 minuti alle 8 del mattino in questo bel giorno speciale, in questa domenica mattina, insieme

0: Kiss kiss a te,
1: aspetta, la traduciamo, beh, credo sia semplice. A lavare la testa dell'asinello, del ciuccio, si perde tempo, com'era? Acqua e sapone, no, c'è altre cose, sono il tempo, esatto, è vero. Quando uno è ostinato, quando uno è Cabadost, diciamo noi qui dalle nostre parti. 347 490 0042, ho capito che, finite la frase.

Confermo, bellissime le ragazze. Clara e San Giovanni insieme su Radio Kiss, 8 minuti alle 9, no, alle 8. E quindi abbiamo 8 alle 8. E abbiamo ancora tempo per i messaggi, perché tra un po' qualcuno vincerà i gadget di Radio Kiss. Emmy Meli.

The Bohemian Melody con Emma Woman. Si torna indietro nel tempo perché sapete che qui a Radio Kiss Kiss compiamo tra l'altro 50 anni di archivi, 50 anni di storia, perché nel 1976 siamo nati e esattamente 3 anni dopo, quindi 1979, pensate, era piccola Radio Kiss Kiss, appena 3 anni, però già ricordo all'epoca, me ne parlavano, insomma la grande storia della radiofonia italiana, c'era un gruppo che sicuramente è antesignano della musica tra la dance, che sarebbe poi arrivata in un secondo momento, e la radical chic. Non a caso loro si chiamano The Chic e questa è Good Times.

0: Ma che meraviglia, tuffo nel passato per Chic con Good Times dal 1979. Ed ora la linea torna alla redazione, dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina, ben trovata e buona domenica.
1: Un saluto e bentrovati. Le ore di febbrile attesa per la firma del memorandum tra Iran e Stati Uniti si accompagnano a una babele di rivendicazioni smentite sui media e sui social di entrambi gli schieramenti, mentre il mondo guarda con cauta speranza un accordo vicino come mai prima d'ora. Ad ogni modo sembra ormai archiviata l'ipotesi Ginevra, la firma sarà a distanza, ha annunciato il ministero degli esteri iraniano Raghchi, trovando conferma nel mediatore Pakistan. La deadline è stata rilanciata dallo stesso Donald Trump, secondo cui la sigla è prevista per oggi. Subito dopo assicura lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, ma Teheran non conferma e continua a prendere tempo, parlando invece di una firma nei prossimi giorni. Ma intanto il conflitto in Iran sta avendo pesanti ripercussioni sulle imprese italiane. A lanciare l'allarme è Confartigianato, che avverte che l'Italia ha perso oltre 1,5 miliardi di esportazioni, peggio della media dei paesi dell'Unione Europea. A ciò si aggiunge l'aumento dei prezzi di energie e materie prime. È un effetto tenaglia, avvisa Marco Granelli, presidente della Confederazione di Artigiani e Piccole e Medie Imprese. Il presidente degli Stati Uniti Trump parteciperà martedì in Francia ad una riunione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A dichiararlo è stato un alto funzionario dell'amministrazione americana, parlando del vertice in programma Evian dal 15 al 17 giugno. Al momento però non è previsto un bilaterale tra i due. Vogliamo che la guerra finisca al più presto, ha aggiunto. La cronaca: un 61enne, Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio a Milano. Il corpo è stato trovato parzialmente nudo in posizione supina con una ferita sulla testa. Si cerca l'arma, forse uno dei soprammobili che la vittima aveva in casa. Le indagini in corso si concentrano sull'ipotesi omicidio. Alberto Stasi è uscito dal penitenziario di Bollate dopo che il tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto l'affidamento in prova. Potrà finire di scontare fuori dal carcere la condanna a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Per il 42enne il parere positivo è legato alla buona condotta, alle relazioni positive del carcere, all'aver accettato la condanna, anche continuando a dirsi innocente, al risarcimento che paga la famiglia della vittima, all'assenso quasi di interviste alla stampa. Lo sport: calcio, con i mondiali 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco, il risultato si è fermato sull'1-1, anche il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco, mentre la Scozia batte 1-0 Haiti a Boston, ora in campo Australia-Turchia. Formula 1, alle 15 il Gran Premio di Barcellona, dalla prima fila scatteranno la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton, alle loro spalle Kimi Antonelli con l'altra Mercedes e Norris su McLaren, la rossa di Leclerc a muro nel Q3 partirà dalla quinta fila. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco, giro di boa. In questa bella domenica mattina sono le 8, buongiorno. Io sono Raul, scritto R-A-O-U-L, quindi non è Raul, ma è Raul. Sono quello del weekend, di sabato alla domenica mattina. Se non avete proprio niente da fare, insomma, accendete la radio, Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella. Però attenzione, battaglione, perché noi premiamo esattamente tra 40 minuti il messaggio più simpatico al 347-490-0042 per lo spazio. Ho capito che intanto arriva Gaia, Bossa Nostra.

Bruno Mars e Cardi B insieme con Finesse su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella. Allora attenzione, sono le 8:12, scatta l'appuntamento come ogni domenica mattina con I'm Going To. 347 490 0042, sto andando, dove state andando di bello? Chiaramente se state guidando, no, ma chi è a fianco a voi, insomma, fate un messaggio vocale, quindi non scrivete, solo messaggi vocali da questo momento in poi, grande raffica. Faccio un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Elisabetta, sono di Milano, sto andando a Verona perché ho un'amica lì e stasera aperitivo con tanto sprizzino. Oppure ciao, che ne so, sono Federica, sono di Capri, sto andando ai Faraglioni perché questa mattina non voglio sapere nulla, mi spalmerò al sole e rimarrò fino alle mezzanotte in spiaggia guardando i Faraglioni. Oppure che ne so, ciao Raul, sono Angelica, io sono di Madrid e in questo momento sto andando a Barcellona, alla Barceloneta, perché voglio stare con amici e bere una bella sangria tinta. Ok, ho fatto tre esempi diversi, mi raccomando, quindi da questo momento in poi attenzione, sto per fare un conto alla rovescia perché poi raffica di messaggi, ripeto il numero lentamente: 347 490 0042, nota vocale, il vostro nome, di dove siete e sto andando, e finite la frase, magari anche a fare cosa, ok? 3, 2, 1, da questo momento raffica. Fulminacci, maledetto me.

0: maledetto me.
1: Fulminaccio con maledetto me su Radio Kiss Kiss. I'm going to, sto andando. 347 490 0042, sentiamo le vostre destinazioni.
2: Ciao Raul. Ciao. Sono Alessandro.
1: Ciao Ale.
2: Mando un messaggio da Parma, sto tornando a casa a morire dal caldo. 30 gradi, no, di prima mattina.
1: Mamma mia, già stava 30 gradi.
2: Altro che spalmarsi al sole davanti al mare.
1: Chiuditi nel frigo.
2: Al sole e in giardino a morire dal caldo.
1: No, no, entra nel frigorifero. Io ho un frigo americano a casa. Ogni tanto apro veramente e entro nel frigorifero.
3: Ciao Radio Kiss.
1: Ciao.
3: Noi siamo partiti, sono Antonietta, Massimiliano e Nicolai. Siamo partiti da Contursi e stiamo andando in direzione Maratea.
1: Bella.
3: Per farci una bella nuotatina e prendere un po' di sole.
1: Che
3: un
1: meraviglia.
3: Bacio a tutti.
1: E poi un bel bagno ad acqua fredda e poi il Cristo di Maratea. Che meraviglia, che posti splendidi l'Italia. Doja Cat con Say So, era il 2020.

0: Kiss Kiss a te, che vuoi stare sempre a stretto contatto con la natura. Ti rigenera. Kiss Kiss a te, che ogni domenica è buona per scappare dalla quotidianità e godersi la barca a vela. La barca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss Kiss.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!

0: Buona domenica a tutti voi, lo dice anche Saif. 8:25, 347 490 0042. Attenzione perché vedo il display, vediamo, abbiamo già il vincitore, non ancora, quindi avete 20 minuti di tempo per partecipare allo spazio L'Appello. Where are you going? Dove stai andando per vincere i nostri gadget? Sentiamo.
1: Ciao Raul.
0: Ciao. Chi è? Che è successo?
1: Niente, zaino in spalla, Como, camminata fino a Brunate.
0: Bravo.
1: Poi faro in San Maurizio.
0: Sì.
1: Spettacolare.
0: Che bello.
1: Poi magari ci sta anche uno spritz. Buona certo. domenica a tutti, Marco da Como.
0: Ciao, grande Como, grande Marco. Ciao, ciao, ciao, chi schissa te.
2: Ciao, sono Alessia da Cisternino.
0: Ciao Alessia.
2: Sto andando al mare, a Punta Prosciutto, con gli amici di papà, genitori e parenti.
0: Chi schissa te, piscina naturale, ragazzi, Maldive, le Seychelles, ma cosa, Punta Prosciutto, ma che spettacolo.
3: Ciao Chi Schis, buongiorno. Come ogni domenica di mare in Sardegna,
0: bello.
3: Mia moglie aspetta all'ultimo per scegliere la spiaggia. Ciao Chi Schis.
0: A che ora scendi? Alle 6? Ma si deve preparare, scusate ragazzi. Si torna indietro nel tempo, era il 2003 su Radio Chi Schis, arriva Dido, questa è White Flag.

Justin Bieber, Sorry. Mi dispiace, ma tra noi è finita. Vaffanculo amore, vaffanculo ancora, grazie, non tornare mai più, sto meglio sola. Questo è un estrapolato del testo della nuova di Valentina Turchetto, in arte Mew, uscito a fine maggio, è una revenge song a tutti gli effetti, un brano caratterizzato da questo mix di rabbia e ironia. La nuova Vaffa Amore.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli. Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Kiss, kiss.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Kiss, kiss.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Kiss Kiss.

0: Hairstyles con American Girls suona di Kiss Kiss, pronti a premiare il messaggio più simpatico, ironico, divertente, quello arrivato per lo spazio Ho capito che. Sentiamo.
1: Ciao Raul, sono Roberta da Cagliari. Ho capito che bisogna adottare un cane, soprattutto preso dal canile, per renderti la vita felice e più completa e piena di amore. Baci baci Kiss Kiss.
0: Roberta da Cagliari, gioco che torna anche sabato e domenica prossima, sempre per l'appello di Radio Kiss Kiss in Kiss the Weekend. Allora, Maroon 5 con The Summer's Gonna Hot Like a Motherfucker.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Massimo con Romantica, sono del Kiss Kiss, a concludere questo bel appuntamento di Kiss the Weekend questa domenica 14 giugno. Io torno sabato e domenica prossima sempre tra le 7 e le 9. Grazie a Pasquale Viola in regia, grazie per la regia. Tra poco, belli e pronti, la Leti, olè, Max Poli, olè, per Cartoline d'Italia, anche lì migliaia di racconti di vita quotidiana da parte di tutti quelli che vivono in Italia e non solo, per questo spazio di questa bella domenica da vivere insieme. Grazie a tutti, si torna indietro nel tempo 1986 con Madonna con True Blue Baby I Love You. Da Raul è tutto, fate buoni, fate bravi, buona domenica e chi schissa a tutti.

0: tutta l'attualità. Per questo diamo la linea alla nostra redazione. C'è Cristina Manco con le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura il Medio Oriente, con le incertezze sulla firma dell'annunciato accordo tra Stati Uniti e Iran, il presidente Trump a dare l'accelerata con un post sui social dove afferma che la firma da remoto è prevista in queste ore. Subito dopo assicura Hormuz sarà aperto a tutti senza pedaggi, ma Teheran frena sui tempi della firma dell'intesa. Anche le forze armate iraniane e il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche hanno negato che l'Iran firmerà un accordo con gli Stati Uniti oggi e hanno criticato l'insolita insistenza del presidente Trump, ipotizzando che il qualcuno intendesse programmare la firma dell'accordo in concomitanza con il suo compleanno, che cade oggi, per sfruttare l'occasione in modo simbolico e trasformarla in un evento di pubblicità personale. Nel frattempo sirene d'allarme hanno risuonato in diverse comunità nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano, avvertendo di un sospetto attacco di droni di Hezbollah. Almeno due dispositivi esplosi, al momento non si segnalano vittime. Il destino dell'Europa si decide in Ucraina, ecco perché dobbiamo porre fine a questa guerra con dignità e con la garanzia della sicurezza, ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky, ed è proprio di questo, aggiunto, che discuteremo con i nostri partner durante il vertice del G7 in Francia e successivamente a quello del Consiglio europeo e quello della NATO ad Ankara. Martedì, al vertice del G7 a Evian, Trump e Zelensky parteciperanno ad una riunione di lavoro, ma al momento non è confermato un bilaterale formale tra i due. La cronaca: era riverso in terra in posizione supina con segni di ferite alla testa e semi vestito. È stato trovato così Roberto Pietro Guerrino nel piccolo appartamento dove viveva al quarto piano di uno stabile di Milano. L'interprete, che nel suo curriculum aveva scritto di aver lavorato più volte per nomi nazionali e internazionali importanti, avrebbe compiuto 61 anni esattamente fra un mese. Si presume che la vittima sia stata colpita con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. Nell'alloggio sono state però rinvenute diverse tracce di sangue. Il delitto Garlasco, la semilibertà di Alberto Stasi, ha di fatto confermato l'assenza di profili di pericolosità e consentito un percorso culminato nell'affidamento in prova ai servizi sociali, lo scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano nelle motivazioni del provvedimento che ha portato alla scarcerazione del 42enne condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo sport, calcio: l'Australia batte la Turchia 2-0 in una gara del gruppo D dei Mondiali 2026, pareggio all'esordio per la Svizzera. La nazionale elvetica è stata fermata dal Qatar 1-1 nella prima giornata del gruppo B, 1-1 anche tra Brasile e Marocco nel girone C, mentre la Scozia regola 1-0 Haiti. Oggi Germania Curaçao e Olanda Giappone. Formula 1: alle 15 al via il Gran Premio di Barcellona Catalogna, dalla pole scatterà la Mercedes di Russell, seguita dalla Ferrari di Hamilton, terzo leader del mondiale Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Capito la Leti, al mondiale c'è anche il Curaçao e noi siamo a casa a vedere il mondiale dal divano.
2: Quanta, vedremo
0: quanta
2: il Curaçao.
0: Quanta maezza. ragazzi, 9:00 di questa domenica 14 di giugno, un saluto dai mattinieri. Alla domenica siamo quelli di Cartoline d'Italia, Max Poli e la Leti.
2: Buongiorno.
0: E buona domenica anche alla regia.
2: Sì, Pasquale Viola, buongiorno.
0: Allora, siamo pronti da tutta Italia a ricevere le vostre cartoline, che possono essere raccontate in diversi modi, e quindi fate voi messaggi vocali di testo, insomma vi aspettiamo al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Raccontateci la vostra domenica. Sigla.

Vabbè, ma devi stare calma tu, Buona domenica a tutti, con rinnovato entusiasmo vi aspettiamo. Vai, stamattina ti vedo strada, come sempre, vai.

0: colazione l'hai fatta, sì o no, signore?
1: Preso?
0: Fatta. Quanto caffè? 7-8 flebo?
1: Uno.
0: Perfetto. Va bene, siamo pronti, iniziamo, ragazzi, con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Insieme fino a mezzogiorno, noi e voi, le storie della domenica, qui, insieme. Samurai J.

0: Flamenco Paranoia, la prima canzone ascoltata insieme di Samurai J. Buongiorno, la cartolina d'Italia e come diciamo sempre noi,
1: animo.
0: Dai, ce la possiamo fare anche questa domenica mattina. Cosa prevede? Gita fuori porta, pranzo con amici, ospiti a casa, parenti, la Leti, cosa mangi oggi?
2: Sai, ho voglia di carne, quindi credo che farò il barbecue. Lo sai, io sono carnivora proprio. Sì, io amo la carne, lo so, scusate, vegani, vegetariani, tutti quei. Però io amo la carne, non posso farci nulla.
0: Ma esistono anche le verdure grigliate
2: da
0: fare.
2: Ovvio che io accompagno poi con le verdure, però la carne di base.
0: Certo, quindi, ma comunque non possiamo saltare il pasto così dimagrisco un po'. Che,
2: ma
0: insomma,
2: allora,
0: tanto io non
2: se
0: vengo,
2: tu vuoi. Bravissimo, nessuno ti obbliga. Se tu vuoi saltare il pasto, salti il pasto. Io mangio, poi fai come
0: il salto del pasto. No, prima aperto, abbiamo sentito la nostra redazione con l'amarezza di queste ore sentire che ci sono al mondiale, per carità, che bello che nel mondiale ci siano così tante nazioni, anche di quelle che non ti aspetti, però fa strano sentire Curaçao, che ne so, e Haiti e l'Italia a casa, capito? Cioè mi fa un po' rabbia, no? Ieri fra l'altro ho visto solo il primo tempo, stanotte, perché
2: di
0: hanno
2: quale?
0: Giocato a mezzanotte, Marocco-Brasile, cioè ragazzi, ma il Marocco fa paura, ha dominato il Brasile, è finita 1-1, ma cioè, ha fatto una partitona mostruosa, quanto è forte il Marocco. Tra l'altro sono molto contento perché lì ci gioca un certo Brahim Diaz, che è uno degli obiettivi della Juventus, essendo tifoso della Juve. Io sai, ma spero lo prendano.
2: Ma ancora sei tifoso della Juve tu?
0: Ancora sì, perché che va, stagioni, uno è tifoso e tifoso.
2: Stagioni, ormai sono anni.
0: Appunto, non è che cambia la stagione.
2: anni che non va bene, cambia.
0: Ah, dici tu per evitare sofferenze.
2: Ma sì,
0: dopo anni di gioie e un po' di sofferenze, lo dice anche la statistica, ci stanno, non puoi sempre vincere, no? Allora, come va la vostra domenica? Potete rispondere a questa domanda tra poco, prima raffica di messaggi, il primo pensiero della domenica, l'appello appunto per cartoline d'Italia. Vi aspettiamo con un vocale al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Dai, forza, raccontateci un po' quale mood avete questa mattina, con che spirito affrontate questa domenica.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, Max Poli, le Leti, sì. E tutti voi, arrivano le prime cartoline, siamo pronti a smistarle. Ce l'hai l'effetto smisto? Questo,
1: ma che ne so.
2: Buongiorno Max e Leti, sono Daniela dalla Ciao. Provincia di Bologna.
0: Ciao,
2: è un piacere sentirvi la domenica, sì. Perché purtroppo non lavorando più nelle pulizie la mattina non vi riesco più ad ascoltare.
0: No, vabbè, dai, compenso
2: la
0: domenica.
2: È un peccato, un vero peccato. Però grazie. Vabbè, la domenica mentre vado al lavoro vi ascolto.
0: Ci rifacciamo.
1: Sì.
2: Un kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss
2: e una
1: a te.
2: Buona domenica a tutti. Un buon lavoro a chi lavora come me.
0: Buon lavoro, è vero, i lavoratori della domenica. Sì. Flavia, buongiorno.
3: Buongiorno, giornalai, Flavia da Ferrara.
0: Mi piace giornalai.
3: Molto carica, molto impegnata.
1: Sì.
3: Devo organizzare due catering per due lauree, per lunedì e martedì, con pasta fresca, arrosti, contorni, che più ne ha più ne metta. Per fortuna che non devo fare il dolce. Mm. Qui a Ferrara è un po' nuvolo, non si sta poi male male.
1: Sì.
3: E animo
0: non si fa l'effetto K, no? Caldo, sai, col numero, con l'effetto K fa ancora più caldo. Vabbè. Giacomo,
4: buongiorno ragazzi, il mio mood è lo stesso di un criceto dentro la rotellina.
0: Perché?
4: pedala
0: neanche la domenica ti fermi. Giulia, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Noi siamo a Firenze e ci siamo svegliati onestamente tranquilli.
0: Ma
5: presto,
0: certo.
5: Perché il bimbo ovviamente ci ha svegliato presto, però abbiamo fatto colazione fuori, che
1: sì.
5: Una volta a settimana ce la
0: ci
5: concediamo,
0: sta, dai.
5: Tre belle pastine, la sua crema, cappuccino e si parte alla grande. Buona domenica a tutti.
0: Buona domenica a te, guarda. Marco, buongiorno, come va da te?
6: Mattinieri, buongiorno. Marco dal Molise. E come ogni domenica passiamo la mezza giornata all'orto.
0: Ah,
6: e ci sono già 30 gradi all'ombra.
0: Si sta bene, come no? Vai, buongiorno Miria.
7: Buongiorno da Miria d'Attigliano. Io adesso sto al lavoro in un agriturismo. Siccome
1: sì.
7: Devo fare solo una camera, quindi farò presto. E appena pranzo me ne vado al mare, da Attigliano a Montalto. Arrivo in Montalto, prendo la mia amica a Viterbo e quindi ci facciamo, come diciamo noi, la pomeridiana.
0: Mi piace la pomeridiana, sai che mi piace. Buongiorno Peppino.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Buongiorno
8: Max.
0: La
8: Leti la domenica la vedo molto più pimpante.
0: Preso gli energetici. Certo.
8: Va bene?
0: Più sveglia.
8: Kiss Kiss a tutti. Peppino da Bari.
0: Bello Peppino. Allora Leti, un sacco di messaggi di testo.
1: Allora,
0: due al volo,
1: perché
0: dai.
1: Aspetta, voglio spiegare. Ma perché si dorme di più, cioè invece di alzarmi alle 3:30 di notte mi alzo alle 7:00, quindi cioè sono quelle ore in più che fanno
0: certo,
1: bene,
0: pesano, certo, va bene.
1: Poi
0: allora
1: Marco da Sala Consilina, provincia di Salerno. Oggi con mia moglie e mia figlia Michela si va al mare. Oggi di turno al lavoro. Salutoni da Francesco da Liverpool.
0: Dal Regno Unito.
1: Mm-hmm.
0: Ciao Francesco,
1: sì.
0: Saluto. Ancora storie, cartoline d'Italia tra poco qui su Radio Kiss Kiss. Pronti ragazzi per mandare vocali? Questo è il numero.
1: 347 490 0042.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Kiss, kiss.
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
4: Kiss, kiss.
3: Nen.
8: La senti?
3: Nen.
8: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
8: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Al mio paese su Radio Kiss in cartoline d'Italia, Max e Laleti.
1: Sì?
0: Io sono incuriosito, ma insomma, parliamo spesso la domenica in cartoline d'Italia della domenica degli italiani, ma negli altri posti, ecco, per esempio le nazioni che da sempre sono rivali con l'Italia, che cosa accade? Per esempio in Inghilterra, le rivali anche calcistiche una volta, perché insomma il mondiale noi non lo facciamo, quindi
1: sì?
0: Però non voglio girare il coltello nella
1: ancora
0: piaga. Allora in Inghilterra, mentre noi mettiamo il ragù nel forno, sul fornello, insomma, gli inglesi infornano il loro, cioè loro hanno il Sunday roast. Le mamme, le nonne inglesi una volta lasciavano la carne a cuocere nei forni del paese, che di domenica erano chiusi, per riprenderle poi di ritorno dalla chiesa, no? Perfettamente arrostita. Ancora oggi nei pub britannici c'è quello che si chiama Sunday roast, è un appuntamento fisso. Molti offrono il Sunday cavalry, cioè sempre carne ma con contorni a buffet, stesso spirito e carne diversa.
1: Sì, mentre la Germania c'è la quiete domenicale, è una legge rispettata con serietà quasi religiosa, quindi niente tosa erbe.
0: Dimmelo in tedesco, come si chiama?
1: Aspetta. Ci stavo vicino praticamente. Provate a fare rumore in un quartiere residenziale tedesco e sono guai. È quello di domenica e sono guai.
0: È riposino.
1: Sì, sì. I negozi sono chiusi, le strade sono silenziose. Quindi da noi in Italia è festa, ragazzi, parliamoci chiaro, cioè che in Italia noi facciamo, siamo cacciaroni,
0: centri commerciali affollati anche di domenica. Lì in Germania non si muove nulla, si riposano
1: nulla,
0: però non mangiano, non ho capito. Vabbè, in Spagna invece sono molto più simili a noi italiani, no? I pranzi domenicali in famiglia sono un rito, sono sacri. Questa abitudine ha resistito anche un po' alla, come potremmo definire, la disacralizzazione moderna della domenica.
1: Sì.
0: Ma speriamo, noi ci teniamo alla domenica così come da tradizione. C'è una differenza sottile, si chiama la sobremesa, l'atto di trascorrere del tempo a tavola anche dopo aver finito di mangiare. E da queste parti molti lo fanno.
1: Sì.
0: Nel sud Italia si resta ore e ore, da meridionale lo dico.
1: Però anche ore.
0: Che io da queste parti ho una signora che, come manco hai finito di mangiare, gli toglie il piatto da tavola. È fastidioso, per dire te ne devi andare. Bello, no?
1: Ma non è vero, ma non è vero. Io sparecchio quando tutto è finito.
0: Va bene, perfetto. Ragazzi, allora, come va la vostra domenica? Tra poco vi sentiamo al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: su Radio Kiss Kiss in cartolina in Italia, Miles Smith, Naya Loren con Drive Safe. Buongiorno da Max
1: e dalla Lady.
0: Siamo quelli di cartolina d'Italia, sì. La domenica Piacenza, buongiorno.
2: Ciao a tutti, Kiss Kiss a tutti, siamo Mirko e Giuseppe da Piacenza e oggi facciamo un bel
3: barbecue. Ciao.
1: Ciao
2: a tutti, animo.
0: Animo ragazzi. Laura, buongiorno, come va?
4: Ciao, sono Laura da Piacenza e sto andando a festeggiare il mio 50° insieme ai miei coetanei.
0: Bene, buon auguri.
4: Ciao,
0: eh.
4: Buona domenica.
0: Auguri, miei coetanei, siamo giovani da cinquantenni,
1: sì,
0: lo dico. Vai Laura, giovani coetanei, infatti. Allora, c'è Veronica, credo, vero? Leggo, quindi buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Stamattina mi accingo a far la valigia perché nei prossimi giorni dovrò partire. Vorrei dire una cosa alla signora del piano di sopra.
0: Dilla,
5: signora,
0: dilla.
5: Può tagliare le unghie al cane perché lo sento zampettare? Scusatemi ragazzi se vi utilizzo, ma vi sparerò tutto volume, così la signora di sopra mi sente.
0: Oh,
5: un bacio, ciao signora di sopra.
0: Signora di sopra, taglia ste unghie al cane che quando zompetta, no? Ne so qualcosa io, guarda, ti capisco.

0: Skills, buona domenica a tutti. Tra poco continueremo a smistare altre cartoline d'Italia. Noi mattinieri, che la domenica diventiamo appunto quelli di cartoline d'Italia. Adesso però vi facciamo ascoltare una canzone nuova. E che novità, devo dire.
1: Malika Yan con

0: domenica da Radio Kiss Kiss. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo agli esperti del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica caratterizzata da tanto sole, temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa ma innocua solo sulle regioni del nord e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, sempre tempo stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Valori massimi compresi tra 22 e 34 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu, bu.
3: Kiss, kiss.
5: So

0: Facile, facile. It's so easy to fall in love, Alibia Dean, su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Io sento un po' già il profumo della cipolla soffritta, stanno facendo qualcosa da queste parti. Eppure zona d'uffici la sede di Roma di Kiss Kiss, no?
1: Sì, quindi... uffici, ma ci sarà magari anche qualche appartamento, magari, non lo so.
0: Hanno ristoranti vicino, qui nei pressi della sede. Va bene, buongiorno, un sacco di ascoltatori che ci mandano cartoline, quindi condividiamo. Buongiorno.
2: Buongiorno Max.
3: Ciao.
2: Buongiorno Leti, Simona da Piacenza.
3: Ciao Simona. Buona.
2: Io colazione fuori al bar con mio marito,
3: sì.
2: E poi ci aspetto una giornata di relax in natura, perché abbiamo bisogno di scaricare un po' delle tensioni della settimana.
0: Chissà
2: a tutti.
3: Chissà a te.
0: L'Emilia Romagna è presentissima, anche sì. Il Piemonte. Antioco, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss.
3: Ciao.
4: Tutto bene? Oggi si lavora come sempre, la domenica. Antioco da Torino. Autista NCC, un bacione, un abbraccio a tutti.
3: Guarda,
4: lavoratori anche.
0: Lavoratori della domenica li salutiamo con particolare affetto, perché
3: sì,
0: ci siamo anche noi tra voi. Quindi sono tanti. A proposito di Antioco, ha detto che un NCC, c'è un ascoltatore che è un NCC come lui. Ma che cosa è successo, Michele?
5: Ciao Lady, ciao Max. Buongiorno a tutti, kiss a tutti.
3: Kiss a te,
5: Michele.
0: Che fatto tu, Michele?
5: Ragnano, sveglia presto.
0: Sì.
5: Aeroporto Fiumicino,
0: ma
5: quasi all'aeroporto, mi chiama il capo. Volo cancellato.
0: Bene.
5: Giro a Capocavallo
0: e torna a casa.
5: Indietro.
0: Vai, che bella domenica. Buongiorno.
6: Buenos días.
3: Ciao. Buenos
6: días. Somos Davide y Chaile.
0: Chaile.
6: Un beso a todo, Kiki.
0: Kiss a te, grazie. Pronto?
7: Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss. Allora, dalla bella cartolina di Diamante in Calabria,
0: sì,
7: sono appena partito per rientrare in Basilicata.
0: Dai,
7: dopo un appuntamento di lavoro.
0: Lo so.
7: Un bel po' di ore di macchina in vostra bellissima compagnia.
3: Ma
7: buona
3: grazie.
7: Domenica, Savino. Ciao ciao.
0: Ma voglio salutare in particolar modo i lavoratori della domenica che lavorano nella ricettività, diciamo così,
3: sì,
0: zone bellissime dove tanti vanno a divertirsi e loro lavorano, ma ci sta. E anche chi come lui appunto è andato in una località di mare meravigliosa come Diamante, siamo in provincia di Cosenza,
3: bello,
0: in
3: Diamante.
0: Calabria, e tu vai lì per lavoro, vedi gli altri che vanno al mare in un posto meraviglioso e tu devi tornare a casa. Va bene, arriverà il momento per noi ragazzi, mettiamola
3: bravissimo.
0: Così. Va bene, ancora cartolina al nostro numero tra poco.
3: 347 490 0042.

0: Annalisa.
1: Animo.
0: La sua canzone estiva su Radio Kiss Kiss. L'Italia è quella dei lavoratori della domenica,
1: certo.
0: È quella della tradizione domenicale tra cucina, pranzo, cena,
1: sì.
0: Fuori porta. L'Italia è anche quella dei borghi, oltre 5.000
1: sì.
0: Borghi in Italia, molti dei quali però restano sconosciuti per gli italiani, ma ce ne sono tanti. Leggevo che nel 2026 qualcosa sta cambiando in questo inizio d'anno,
1: sì.
0: Il turismo lento e sostenibile sta portando sempre più gente alla scoperta di questi angoli dimenticati e altri. Sono in verità molto molto famosi. Tra i borghi più visitati c'è per esempio
1: c'è Civita di Bagnoregio, che sarebbe la città che muore, è arroccata su uno sperone di tufo e è raggiungibile solamente da un ponte sospeso nel vuoto. Io
0: molto
1: l'ho fatto
0: bello.
1: Ed è bellissimo. Poi ad esempio c'è Castelluccio di Norcia, dove d'estate la fioritura delle lenticchie trasforma il piano grande in un dipinto.
0: Bellissimo.
1: Tropea,
0: Tropea
1: sulla scogliera calabrese, che è meravigliosa. E Locorotondo con le sue casette bianche nella Valle d'Itria.
0: Insomma, i borghi italiani contribuiscono, leggevo, anche per oltre 5 miliardi di PIL, di prodotto interno lordo, ragazzi. Viva i borghi italiani! Se ci scrivete da uno, ci seguite, ci ascoltate da uno di questi borghi, magari scriveteci, raccontateci un po' che atmosfera si respira anche stamattina. Insomma, i borghi italiani contribuiscono al prodotto interno lordo della nazione per un bel po' di soldi. E quindi, da quale borgo ci seguite? Vocali, messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Anche perché noi abbiamo intenzione di fare un tour nei borghi, Laletti. Non so.
1: Immagino
0: se
1: un tour gastronomico, giusto?
0: Certo. No, ammiri le bellezze, ma siccome lì c'è il turismo anche lento, quello tranquillo. E che fai? Non te lo bevi un buon bicchiere di vino locale?
1: Sì, ma come fai? No, dai.
0: Il formaggio, la verdura, il prodottino locale, la carne, il pesce, quello che ti pare, insomma. Ma merita tutto di essere assaporato, non solo l'atmosfera, ma anche le prelibatezze dei tanti territori che offre l'Italia. Abbiamo detto oltre 5.000 borghi e voglia scegliere. Va bene, dal 1987, Heaven in a Place of Heart, Belinda Carlisle.

0: parte. Facevi in quell'anno? Correvi libera felice nei prati, la Leti?
1: Mi sembra di sì, non bene. Ne sono sicura.
0: Andiamo, va.
1: Chi si ricorda, dai?
0: No, la musica è bella perché certo. Vedi, quando suoni canzoni come quella che abbiamo appena ascoltato dal passato ti riaccendono un sacco di ricordi. Nell'87 avevo 15 anni, io correvo libero e felice nei prati. Yuhu,
1: non lo ricordo.
0: Spensierato, ragazzi, va bene. Buona domenica. Ci auguriamo sia altrettanto spensierata questa giornata per voi tutti. Siete con i mattinieri, quelli che di solito ascoltate tra le 5 e le 7 del mattino su Kiss Kiss. La domenica diventiamo quelli di Cartolina d'Italia. Max Poli, la Leti. Buona domenica, grazie alla regia.
1: Pasquale Viola.
0: E un saluto a voi tutti. Pronti? Perché tra poco vorremmo ancora sentire delle vostre storie della domenica. Quindi cosa prevede questa giornata per voi? Pranzo fuori porta, a casa, con ospiti? Per rispondere vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ce l'hai una ricetta della domenica?
1: Il ragù.
0: Un classico. Ci pensiamo tra poco, dai.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss. Appunto, Max e Laleti, buongiorno, con rinnovato entusiasmo. Sono le 10:04 minuti.
2: Quindi no, siete è ancora già presto per mangiare.
1: Già vi muovete qua, Berto Languorino, diceva uno spot tanto tempo fa.
2: Ma l'hai fatta colazione?
1: Sì, come allora. Buongiorno, andiamo a Faenza.
3: Sono da Faenza e sto andando da mia nonna a Ravenna.
1: Ci sta la visita ai nonni, dai. Sì, poi vi ho chiesto anche del pranzo, che si mangia dalle vostre parti. Vai.
4: Ciao, sono Sergio da Salerno. Sì. Giornata di mare. Poi torniamo a casa, spaghettino e vongole e impepata di cozze.
1: Capito? Spaghetto a vongole, come si dice da quelle parti, no? Non spaghetto con le vongole, a vongole, bellissimo. Sì. Giada, buongiorno.
5: Buongiorno amici di Radio Kiss.
2: Ciao.
5: Sono Giada e oggi vado ad allenarmi perché mi aspetta il pranzo per festeggiare i 90 anni di mio nonno Gigino.
1: Grande
5: Gigino!
1: Ciao Gigino!
5: Che è vivo, quindi è bene allenarsi prima di questo evento. Buona domenica!
2: Anche a te!
1: Ma sai che ogni tanto lo penso anch'io.
2: Mi piace Gigino il nome.
1: Però io non faccio con tante G, attenzione, non può essere Gigino, ma Gigino. E la questione della dieta preparatoria prende anche a me ogni tanto, però mentre lei va a fare una corsetta io dico vabbè, oggi sai, voglio mangiare un po' di più, salgo le scale a piedi, capito, di casa. No,
2: anche perché io non ti vedo mai fare questa dieta preparatoria, onestamente.
1: È quella.
6: Sì, buongiorno, Vincenzo da Cerignola. Mentre tutti vanno al mare,
1: Fai?
6: Io vado al Lido Spigadoro, facendo la campagna cerealicola, stiamo mietendo il grano e oggi è guerra. Qualcuno vedrà le onde del mare.
1: Tu vedi quelle
6: io
1: delle
6: vedrò
1: spighe.
6: Le onde
2: delle spighe
6: del vento che muovono le spighe di grano.
2: Che bella, però,
1: comunque ci ha mandato una foto meravigliosa, sei proprio tappeto dorato, vedo.
2: Bellissimo.
1: Lì buongiorno anche a chi lavora e fa
7: ciao
1: host.
7: A tutti Radio Kiss Kiss, sono Gianfranco da Castellammare di Stabia.
2: Ciao.
7: Oggi al lavoro io sono un host, gestisco un bed and breakfast e potete immaginare che questo è il periodo di full immersion per noi albergatori, quindi stress a mille, turisti sempre più esigenti e ce la possiamo fare. Un saluto a tutti gli host.
1: Bravo. Oh, vi metto anche amici host, vi metto questa canzone che fa molto The Beach, ce l'ha.
2: Sì.
1: Il film, quello cos'è, in Thailandia, ambientato al mare, in
2: paesaggi stupendi.
1: Sì, brava, è quella, vai.

0: questa canzone. Non è più l'età per ballare, la metti. Ci abbiamo il fiato corto adesso, ragazzi. Stavamo ballando.
1: Sì, stavamo ballando.
0: Questa canzone di Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira. Su Radio Kiss Kiss, buongiorno. Siamo i mattinieri, quelli della mattina presto, 5-7. Sì. La domenica diventiamo i due postini di Cartoline d'Italia. Sbistiamo tutte le vostre storie, racconti della domenica. Salvo, come va dalle tue parti?
2: Ciao Max, ciao la Leti.
1: Ciao.
2: Siete fantastici. Sentirvi di domenica comunque ormai è diventata un'abitudine.
0: Sì.
2: È una piacevole abitudine.
1: Grazie.
2: Vi auguro una giornata fantastica. Qui siamo, ho detto, a Cecina sul mare, in provincia
0: Toscana,
2: di Livorno, la giornata si presenta bellissima e molto calda e con la vostra musica sarà sicuramente una domenica da sballo.
0: Grazie, momento ruffiano direi. Allora, agriturismi, mi dicono tanti agriturismi in giro.
3: Sì. Kiss a tutti, siamo Franco e Gemma, stiamo partendo da Manfredonia, stiamo andando apposta a Monaca, un agriturismo. Per passare una giornata diversa con le colleghe di mia moglie.
0: Poi c'è chi va per laghi. Tutti
4: buongiorno
0: luoghi,
4: Max,
0: laghi.
4: Buongiorno Leti, Angelo, Celestina e Domenico, direzione Laghi di Sibari. Un saluto da Castrovillari. Pranzo ovviamente a base di pesce.
0: Senti, ma è a Castrovillari che ho visto quella bella scena dove ai ballottaggi il sindaco che ha perso ha portato dei fiori alla sindaca che ha vinto. Fosse sempre così la politica.
1: Bella invece, questa cosa, è stato
0: credo,
1: molto
0: credo
1: carino.
0: Credo sia alcuni Castrovillari, non vorrei sbagliare.
5: Buongiorno dalla Calabria.
1: Ciao.
5: Da Ernesto e Giuseppe. Oggi stiamo passando una giornata a pesca. Vi voglio ringraziare per la vostra compagnia che tutti i giorni ci fate.
0: Ma
5: siete
0: grazie,
5: dei grandi.
0: Grazie.
5: Ciao, Kiss Kiss.
0: Grazie a nome di tutta Kiss Kiss. Buongiorno Piero e Antonietta.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Siamo Piero e Antonietta da Crotone. Stiamo tornando a Martina Franca. E ieri abbiamo visto una bellissima gara al Croton Nuoto di mia nipote Martina, che ha fatto il primo posto ai 100 metri dorso.
1: Brava.
6: E oggi mi dispiace, a malincuore non possiamo vedere la gara. Vi faccio un forte in bocca al lupo.
0: Perfetto, Regina, buongiorno.
7: Ciao Radio Kiss Kiss. Oggi, nonostante in Sardegna ci siano 30 gradi,
1: sì,
7: noi non stiamo andando al mare, ma stiamo andando a vedere delle piscine naturali e a fare il bagno nell'acqua fresca. Speriamo bene.
1: Ma
7: kiss
1: sì.
7: Kiss da Regina.
1: Ciao Regina.
0: Prima Savino ci diceva che dalla bellissima Diamante in Calabria ha diretto, credo, in Basilicata, era lì per lavoro in Calabria. Spiegaci meglio.
8: No Max, ma tengo a specificare che il mio lavoro riguarda il settore turistico. Sono stato lì per l'apertura di alcuni villaggi e quindi è un lavoro che mi permette anche di fare un bel bagno a mare in piscina.
0: Savino!
8: Ciao Max!
0: Lavori?
1: Ciao!
0: Tu che lavori nel settore turistico, che invitali i mattinieri a fare una vacanzina lì?
1: Ma vai sempre a scrocco!
0: A scrocco, uso la radio per i miei porci comodi. Savino, invita sti mattinieri,
1: ma
0: che
1: basta!
0: Cavolo. Una vacanzina pure di 3 giorni.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Yes, yes. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: grande!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Yes, yes. Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: Eh sì.
4: Sì e no.

0: Giovanotti Alfa, buon vento su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia con Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme 9 e mezzogiorno di domenica e questi siete voi. Come fare per mandare vocali come loro? Messaggi a questo numero, semplice.
1: Certo, vai. 347-490-0042.
0: Buongiorno.
2: Yeah. Carissimi Max e la Leti.
0: Ciao.
2: Buongiorno da Gianni.
0: Ciao Gianni.
2: Come andate ragazzi? Tutto
0: noi
2: bene?
0: Bene. Tutto
1: sì.
0: Bene.
2: Noi
1: sì.
2: Ci siamo visti l'anno scorso a Rappa Park di Rossano Calabro.
0: Bene.
1: Sì.
0: Bene.
2: Spero che quest'anno ci possiamo rivedere.
0: Sì, sì, torniamo. Sì, sì.
2: Comunque se volete venire in Calabria vi ospito io,
0: allora
2: non c'è problema. Quando volete venire io vi aspetto a braccia aperte.
0: Beh, come
1: Ma
0: si
1: grazie.
0: Diceva in un film di Totò, lavatura, stiratura, tutto compreso. Ottimo. Sì, comunque
1: non
0: torniamo.
1: Non però così Max.
0: Torniamo all'Odissea quest'estate. Pronto, sì. Buongiorno. Chi è? Vai.
3: Buongiorno a Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.
3: Siamo Bruno e Rita insieme a Giovanni e Alessandro e siamo lungo la strada in direzione Puglia per una bella settimana di vacanza, finalmente.
0: Dai, grazie.
3: Viva la Puglia!
0: Ciao, Bruno e famiglia erano dalla Francia a Roma.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Sono Yvon. Dalla Francia sto andando a Roma.
0: Sta venendo qui a Roma,
4: per un mese. E stare un po' in Italia.
0: Dai, ti godi credo una vacanza da italiano che lavora in Francia, torni qui, perfetto. Che si mangia
5: buongiorno
0: oggi?
5: Buongiorno belli.
0: Oh, buongiorno.
5: Qui, Luigi.
6: Ludovica e Francesca.
0: L'appello fatto.
5: Direzione Lago di Vetto.
0: Che mangiate, ragazzi?
5: Ovviamente pranzo, pane e mortadella.
0: Ah, è buono, è buonissimo,
1: buono.
0: Ragazzi, buono. Buongiorno.
6: Ciao Radio Kiss Kiss. Oggi, nonostante in Sardegna ci siano 30 gradi, noi non stiamo andando al mare, ma stiamo andando a vedere delle piscine naturali.
0: Bello, fresche.
6: E a fare il bagno nell'acqua fresca. Speriamo bene. Kiss Kiss da Regina.
1: Ciao Baci. Regina.
0: Che me volevi dire la legge?
1: Già l'avevi sentita, avevamo sentita Regina prima.
0: Ah, vabbè, un altro bagno fresco, scusa.
1: Un altro bagno fresco,
0: sbagliato. Mettiamo Damiano David, dai, qui su Radio Kiss.

0: Radio Kiss Kiss. Ricordate, aspetta che c'è il finale, vai vai. Runway, la canzone di Lady Gaga e Docci. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Siete, siamo quelli del mattino presto, avete presente, mm-hmm. I mattinieri di Kiss Kiss. La domenica facciamo i postini, smistiamo le vostre cartoline d'Italia e vi raccontiamo anche un po' di dati statistici. Io sono appassionato della statistica, che non è una scienza esatta, ma è pur sempre un riferimento, no? La statistica serve a farti capire un po' dove siamo, cosa facciamo, dove andiamo. Secondo le ultime stime da Federalberghi e da altre associazioni che si occupano di contare, fare numeri, di scrivere cifre, ecco, sulle abitudini degli italiani, saranno oltre 36 milioni i nostri connazionali in vacanza e ben il 77% sceglierà di restare in Italia quest'anno. A spingere la scelta poi ci sono diversi fattori, no? Da una parte le preoccupazioni legate alle tensioni internazionali, dall'altra parte anche il costo dei voli, che è aumentato, no? Perché caro carburanti, che quindi i voli aumentano. Fatto sta che il mare resta la destinazione preferita, ma stanno andando fortissimo anche le città d'arte, la montagna e i piccoli borghi. Lo dicevamo prima, i borghi vanno tanto. E io, sai, non so perché, se succede anche a te, ma quando penso a borghi penso sempre? Al cibo, sempre le cose buone da mangiare, ma belle da vedere pure, però.
1: Beh, ma perché si mangia bene, sai, i prodotti proprio della terra, della natura. Cioè, quando vai magari anche di turismi lì vicino ai borghi, c'è, cioè, tutta roba naturale.
0: Secondo le ultime statistiche però trovare posto è diventato complicato un po' dappertutto. Già a giugno quasi tutto pieno, molte strutture sono quasi esaurite e i prezzi sono anche saliti sensibilmente. Una famiglia di 4 persone che prenota adesso la settimana ad agosto può spendere oltre 2.000 euro tra hotel e soggiorno. Ti trovi?
1: Sì, mi trovo.
0: Ti trova la Leti, ragazzi. Voi, insomma, vabbè, vi siete messi, già avete prenotato, non ci pensate proprio alle vacanze, avete la fortuna magari di abitare in un posto dove vacanza tutto l'anno, quindi vi dice bene, mettiamola così, dai, dai. Ancora cartoline d'Italia, tra poco le vostre, qui su Radio Kiss Kiss.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss, kiss.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss, kiss.
8: Nen. La senti?
5: Nen.
8: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
8: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
9: Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Kiss, kiss.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss Kiss.
15: La musica più bella. La musica più bella.

0: Su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Ricordate, questa è Kiss Kiss, la radio che state ascoltando con la musica più bella, Max e la Liti.
1: Sì.
0: Con rinnovato entusiasmo, tutte le vostre storie, le vostre cartoline d'Italia.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo io e Marta, direzione lavoro la domenica mattina alle 10:30.
3: Al Garghetta Milano.
0: Buon lavoro ragazzi.
1: Buon lavoro.
0: Ottavia va per
4: voi. Ciao Radio Kiss Kiss, Ottavia e Laura, partiamo fra poco per Vigoleno, che è un borgo medievale situato vicino a Piacenza, per una giornata in questa meravigliosa Italia che ci dà tantissimi, anche vicino a casa ci dà delle bellissime risorse per visitare posti stupendi. Questo è un borgo che non ho mai visto ed è, penso che sia proprio un borgo speciale, stupendo. Cosa si mangerà? Beh, si mangerà sicuramente il vitello tonnato, perché

0: succede spesso.
1: Sì, buongiorno Max, buongiorno Aleti, che bello sentirvi la tua America anche alle 9 a mezzogiorno.
0: Ma grazie.
1: Sei nella compagnia dal lunedì al venerdì alle 5. Un saluto da Calanna in provincia di Reggio Calabria. Fina giornata.
2: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
3: Ciao.
2: Un kiss kiss a tutti, ciao, siamo in viaggio verso la Calabria.
3: Sì.
2: E buona vacanza a tutti.
4: Kiss kiss a tutti.
3: Kiss kiss a voi.
0: Buona vacanza a voi, per chi la fa, insomma, bello. E le vacanze di giugno secondo me sono le più belle, poi potendole fare sarebbe.
5: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao.
5: Francesco da Benevento. Io stamattina sto andando al lavoro.
0: Bravo.
5: Dalle 11 fino a stasera alle 20.
0: Dai.
5: Pranzo, insalata.
0: Leggero,
5: un
0: leggero.
5: Bacio, kiss kiss a tutti.
3: Kiss kiss a te.
0: È anche giusto, se no ti viene il sonno un po' sprandiale. Mangia leggero, poca roba e poi devi lavorare, capito? E viva anche e soprattutto i lavoratori della domenica. Lavoratori? Questo è un film di sordi, no? Faccio la pernacchia. Buona domenica da Kiss Kiss.

0: Irama che canta Cabana, capito? Su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, le cartoline d'Italia, quelle vocali ma anche quelle di testo.
1: Certo, allora, buongiorno dall'Isola d'Elbola, al momento 26 gradi, moglie al lavoro, i figli se ne vanno al mare con gli amici ed io mi giro l'Isola d'Elbola in moto kiss kiss da Lupetto. Poi vi seguiamo dal borgo Casamale di Somma Vesuviana, borgo medievale situato ai piedi del Monte Somma, che quest'anno ospiterà una festa quadriennale di eco internazionale, la festa delle lucerne. Salvatore.
0: Ciao Salvatore.
1: Andiamo a pranzare con vino e polenta al Pian dell'Alpe a 1800 metri, passando per questo stupendo borgo nella Val Chisone. Alessandro.
0: Bene, Campobasso, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti ragazzi. Danilo da Campobasso.
0: Che fai tu?
2: Ciao. Stiamo trebbiando.
0: A lavoro allora, dai. Buona trebbiatura, si dice. Con la trebbiatrice che si trebbia.
3: Ciao Kiss Kiss, noi siamo Salvatore e Francesca da Lecce, stiamo andando a Otranto per una bellissima giornata di mare. Ciao Kiss Kiss a tutti.
0: Non sbagli da nessuna parte.
1: È vero.
0: Andiamo al nord della Puglia.
4: Ciao Max, ciao Laletti.
0: Oh, buongiorno.
4: Franco da San Severo, finalmente si va al mare, Max.
0: Bene, bene, rilassati.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Kiss Kiss a te, Sardegna.
1: Kiss Kiss a te.
0: Vai, appello veloce.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Cristian, Veronica e Francesco in direzione spiaggia dell'Elefante in Sardegna. Speriamo sia bellissima. Ciao Kiss Kiss.
0: E credo sia veramente...

0: difficile, se non impossibile, trovare una spiaggia brutta. Sardegna.
1: Sì, ma, è sì. vero.
0: Dove siete?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Claudia da Poppi,
1: ciao, Claudia.
2: Provincia di Arezzo. Siamo in macchina, siamo in cinque, mio marito e i miei tre figli grandi.
0: Bene.
2: Stiamo andando a Fiumicino a prendere l'aereo, che andiamo una settimana a Sharm el Sheikh.
1: Che bravi.
0: Buone vacanze, ragazzi.
1: Vi invidio.
0: Bella sta canzone. Bar Song.

0: Tu conosci molto bene.
1: Conosco benissimo, certo.
0: Allora, nella terza ora parliamo di cibo, inevitabile, alla domenica, tra tradizioni e appunto gite fuori porta, ma anche con il delivery che ha preso piede ormai da tempo in Italia. Giovani amano per esempio le cucine orientali, no? Insomma, quindi ne parliamo tra poco. Decliniamo la cucina in tutte le sue sfaccettature. Sei contenta? Vedi?
1: Contentissima.
0: Vai a preparare due gnocchi, dai, che ne so.
1: Gnocchi? Ma è giovedì, gnocchi.
0: Li preparo io. C'è Elton John adesso, Nikita.

0: preso da questa canzone meravigliosa appena ascoltata dal 1985, non a caso a Radio Kiss che smettiamo la musica più bella. Ciao a tutti, buona domenica, state ascoltando Cartoline d'Italia con Max Foli
1: e la Leti
0: insieme dalle 9 a mezzogiorno. Sì? E raccontiamo e smistiamo, più che altro lo fate voi, raccontate la vostra domenica, la domenica degli italiani. Nella terza ora di solito ci dedichiamo anche alle prelibatezze, quindi andiamo un po' più
1: nel
0: sul lato, sì, poi sul lato diciamo enogastronomico,
1: culinario,
0: tutto quello che volete, insomma, il pranzo della domenica. Approfondiamo e lo analizziamo insieme a voi.
1: Sì.
0: Allora, per le vostre storie, per i vostri racconti, vocali e messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, ripartiamo con un po' di energia. Talk to you.

0: entusiasmo, sempre. È quello della domenica.
1: No, io sono entusiasta della domenica.
0: Ah, ragazzi, voglio salutare Davide da Bologna. Dice: ragazzi, faccio una fatica incredibile. Siamo in vacanza in Salento con un mare stupendo, ma i bambini vogliono stare in piscina. Guarda, è una cosa che capisco benissimo.
1: Beh, ma scusami un attimo, ma in vacanza non si può avere entrambe le cose, sia mare che piscina, mi chiedo io. Ci sono tante strutture che hanno anche la piscina.
0: Sì, ma se io devo stare in piscina, me ne vado alla piscina comunale, vicino casa, non me ne
1: ma
0: vado
1: in Salento.
0: Ma non
1: ci vai ugualmente?
0: Faccio un esempio, stavo raccontando il disagio del nostro ascoltatore. È incomprensibile, cioè io so di amici, anch'io sono stato in vacanza, Zanzibar e tutto, cioè... E vedevo alcuni, per carità, più noi italiani apprezziamo molto di più il mare, sarà che viviamo in un paese circondato in gran parte dal mare, no? Quindi lo apprezziamo in particolar modo, però tu vedevi, che ne so, amici tedeschi che stavano in piscina, tu stai alle Maldive e fai il bagno in piscina, porca miseria, dici vabbè, sai, faccio la mattina mare, il pomeriggio piscina, no, mattina e pomeriggio in piscina stavano, ma che sei venuto a fare alle Maldive per stare in piscina, però... vai a fare un bagno nel mare alle Maldive, io queste cose non le comprendo, però sono scelte, ognuno è libero di fare quello che vuole, no? Così la spiaggia era pure più libera,
1: con te sei liberissimo, uno è liberissimo di fare quello che vuole, tranquillo.
0: No, scusa, perché tu veramente andresti, che ne so, in Salento, in Sardegna, in Sicilia, in mari stupendi e te vai in costiera amalfitana.
1: Mare e piscina, certo.
0: Sì, posso capire se la giornata è ventilata, stai in piscina, ma a mare ci vai, ti fai un tuffone nelle acque del posto che visiti.
1: Infatti
0: no?
1: Ho detto italiano, mare e piscina insieme. Certo. Se
0: posso capire i bambini che, sai, non apprezzano questa differenza, anzi i bambini preferiscono la piscina in alcuni casi, no? E quindi... Però quindi lui è costretto dai bambini, ma vorrebbe fare un tuffo in acqua, al mare, dice il nostro ascoltatore. Niente. Ma dobbiamo litigare anche per questo?
1: No, no, ma ci mancherebbe.
0: Io non sono pesantissimo. Vabbè, comunque, dai, disagi da vacanza, disagi da domenica al mare. C'è chi è putto, non fa il tuffo, dice no, troppo fredda, troppo calda, non mi piace, troppo affollata. Sai, storie da spiaggia, se volete, vocali al nostro numero tra poco.
1: 347-490-0042.
0: E visto che affrontiamo anche il tema culinario di solito, avete portato qualcosa da mangiare in spiaggia o al lago? Raccontatelo a chi schizza.

0: Tu cosa fai stasera? Anzi, questa sera, per essere precisi, Noemi, su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli.
1: E la Leti.
0: Alla domenica siamo quelli di cartolina d'Italia. Quali sono le cartoline? Questa che ascoltiamo e riceviamo da voi, che diffondiamo nell'etere.
2: Ciao, Radio Kiss Kiss. Siamo Angelica ed Alessandro e vi stiamo ascoltando dall'applicazione. Siamo a Rotterdam e stiamo andando a Utrecht a vedere il castello. Un saluto.
0: Kiss kiss. Anche dall'Olanda, vedi? Buongiorno Patrizio. Che dici Patrizio? Come stai?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Patrizio e vi ascolto dalla lontanissima isola della Réunion. Piccola isola francese nell'oceano indiano, situata tra Madagascar e le Mauritius. In questa domenica sto preparando la pasta al forno per i miei bimbi, Tiago e Livio. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, cioè proprio da lontano, cioè dall'Olanda al Madagascar, anzi nell'isola tra Madagascar e non mi ricordo dove, ha detto, sono nell'oceano indiano comunque.
4: All'Elba in alcuni posti hanno risolto il problema, mare, piscina, piscina, mare.
0: Cioè?
4: Hanno incastonato degli scogli in una piscina.
0: Ma no.
4: E dentro ci sarà acqua salata.
1: Vedi?
4: Quindi sta in piscina, ma non è come se stessi in mare.
0: Sì, vabbè, ma
4: ecco come risolve il problema.
0: Ma non è la stessa cosa. Cioè, se io vado alle, che so, in Sardegna, voglio il mare della Sardegna, non la piscina, anche se poi mi fai una piscina che somiglia al mare, che ci metti gli scogli e l'acqua salata. Il mare è mare. Lo so, io poi certo capisco, posso fare la mattina al mare, il pomeriggio in piscina, però uno che fa solo piscina e va in posti del genere, ti chiedi perché abbia fatto quella scelta poi, no?
5: Buongiorno Radio Chischissi.
1: Ciao.
5: Io vi chiamo dalla bellissima Calabria, precisamente da San Lorenzo del Vallo. Noi siamo praticamente vicino ai laghi di Sibari, a mezz'ora dal mare, sia ionico che tirrenico.
1: Sì.
5: E poi siamo a un'oretta dalla montagna.
0: E avete tutto praticamente.
5: Di Fagnano, e un'oretta e mezza dalla Sila, dal bellissimo lago Cecita. Quindi noi siamo al centro di una meraviglia.
0: Certo, state una favola, poi puoi scegliere quello che vuoi. Se ricordo bene, Carmela poi diceva in conclusione che però lei ha lavoro, l'estate lavora, però poi il resto dell'anno gode di tutte queste meraviglie. Dai, ancora.

0: Chissà te, che ogni mattina trovi la forza di andare a correre, perché ti fa sentire invincibile. Chissà te, che con lei ridi tantissimo e quando la guardi pensi ho trovato il vero amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
6: La musica più bella.
7: Kiss Kiss.
6: Suona solo

0: su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Max Paoli Laleti.
1: Sì.
0: Cartoline di testo, buongiorno a chi?
1: Vi seguo dal borgo di Maruggio, provincia di Taranto, Matteo, poi Angelo da Paroletta di Fontanellato, oggi sistemazione legna.
0: Dove sarà sta Paroletta di Fontanellato?
1: Paroletta di Fontanellato, aspetta che lo cerco un attimo.
0: All'amico Google chiedi.
1: Sì, per forza, cioè, che posso chiedere?
0: Ragazzi, potete immaginare, non conosciamo tutti i borghi e comuni d'Italia.
1: Allora,
0: ci mettete...
1: in provincia di Parma, siamo comune Parma. Di Fontanellato.
0: Va bene, va bene. Poi
1: sì,
0: Ale, aspetta, c'è Ale.
2: Max, sono Ale. E noi veramente oggi siamo venuti qui al mare, a Polignano. È un po' agitato, però mia moglie va d'accordissimo.
0: Gino d'accordo. Gino e Francesca, buongiorno.
3: Ciao Max e Leti, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Complimenti per dal lunedì al venerdì che mi fate compagnia.
0: Viva i mattinieri.
3: Siamo Gino e Francesca e stiamo andando a Salerno al mare.
0: Oh, bene, dai, perfetto. Un sacco di persone che vanno al mare, senti.
4: Sì. Buongiorno Radio Kiss. Un saluto da Felice e Caterina da Copertino, direzione Sant'Isidoro. Mare
0: destinazione mare. Rosy, tu che fai?
5: Ragazzi, che bello sentirvi a quest'ora. Animo. Rosy, lavoratrice.
0: Lavora Rosy, buon lavoro in Sardegna. Vai.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Alessandro e Ludovica, siamo dalla Sardegna e stiamo andando proprio adesso a Villa Simios al mare a festeggiare il compleanno del mio ragazzo, quindi fategli gli auguri. Buona giornata, kiss.
0: Qua soffriamo quando tu mi nomini Villa Simius, mamma mia, io soffro. Volevi leggere un ultimo messaggio di testo che ti vedo presa.
1: Altri due o tre se posso.
0: Vai, due o tre, veloci, vai.
1: Allora, sono in viaggio con mia mamma da Napoli per tornare a Domodossola. Lalla, Annalisa, la neo assessora al turismo al comune di Locorotondo. Quindi un saluto anche a lei. Poi la mia domenica è lavorativa, un saluto da Bari.
0: Va bene, la Puglia
1: Perlicci
0: anche c'è.
1: Da Damiano.
0: Dai, ci sono altre raffiche di saluti, volete fare come loro? Messaggi di testo vocali per raccontare la vostra domenica al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo.

0: Rolling Stones.
1: Animo, animo.
0: Mi sto godendo il rinnovato entusiasmo stamattina.
1: Vero?
0: Buona domenica, amici. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Max Poli e la Leti, alla domenica siamo quelli dei mattinieri, che però di domenica diventiamo i postini. Smistiamo le cartoline in Italia. Vogliamo qualche cartolina espressa adesso? C'è al volo?
1: Sì.
0: Ci scrivete con messaggi di testo vocali. Ecco, se è domenica a pranzo fuori o a casa. Il nome e la città. Pranzo fuori, a casa, che si mangia, o lavoratori. Quindi mangianti, riposanti o lavoranti.
1: O lavoranti, sì, mi piace questa cosa.
0: Participio a gogo.
1: Sì.
0: E quindi messaggi a questo numero. Vai.
1: 347-490-0042.
0: Siamo da Daniela, vedi, già arrivano.
2: Io sono Daniela, sono partita da Milano in direzione Dervio, sul lago di Como Lecco. Vado dal mio amore e in attesa di trasferirmi definitivamente, e voglio comunque fare il bagno questa domenica.
0: Bene, bene, nel lago. Allora, vedi, siamo di lavoro, ragazzi,
1: sì.
0: Oggi. Buongiorno Davide da Bologna.
1: Ciao Davide.
0: Massimo, buongiorno, che fai tu? Vedi.
3: Buongiorno ragazzi, Massimo da Certosa di Pavia.
1: Ciao.
3: La mia domenica oggi sarà dedicata allo studio, perché giovedì e venerdì iniziano gli iscritti per la maturità e nonostante io abbia 47 anni, quest'anno tocca anche a me. Finalmente raggiungerò questo tassello che mi mancava. Chissà a tutti.
0: Bravo, bravo, non si
1: bravo.
0: I titoli non bastano mai, anche
1: è
0: quando
1: vero.
0: Si prendono in ritardo, anzi ti fa tanto onore. Bravo, pronto?
1: Bravo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Ciao. Francesco e Miriam, stiamo andando al mare a Schiavonea, frazione di Corigliano Rossano. Abbiamo lasciato a casa la mamma con la nuova piccolina arrivata, invece il papà e la figlia grande
0: al mare.
4: Andiamo al mare.
0: Mi pare giusto, mi pare giusto, dai.
5: Ciao, sono Marta. Noi stiamo andando in una borgata in Abruzzo, in un paesino chiamato Scanno.
0: Come no?

0: molto club questa canzone, la Little.
1: Sì,
0: Macklemore, Ryan Lewis, Trip Chop. C'è Simonetta da Pavia che ci chiede: ma cosa fate voi questa domenica? Guarda, io prendo la moto e giro tra le bellezze di Roma, tra le bellezze della capitale. La Little, tu che fai? Vieni con me? No.
1: No, non credo.
0: Sempre molto carina, vabbè. Mettiamo una canzone nuova adesso su Radio Kiss Kiss, poi la raffica finale.
1: Dito nella piaga con Businessman.

0: Dito nella piaga, nei mattinieri alla domenica, con sì. Il cartoline d'Italia, Max Poli, la Leti, quelli del mattino presto, insomma. Certo. Prima ho detto, oh ragazzi, io dopo faccio un giro in moto in centro a Roma. Ecco. La Leti ha detto, non vengo, però vedi c'è chi si offre. Max, vengo io con te.
1: Ma
0: Simona.
1: Vai, Simona! Che poi guarda, posso dire una cosa, che poi a Max piace molto il nome Simona, quindi vai anche bene.
0: Simona mi piace, vero?
1: Lo so.
0: Non lo so, succede anche a voi che
1: vai Simona, te lo cedo.
0: Ai nomi abbinate, per esempio, una bella o brutta persona. Non lo so, per me Simone è sempre stato un nome da bella ragazza.
1: Ah, bene.
0: E che ne so, tipo Letizia, no, mi dà l'idea di una.
1: Ma guarda, ma infatti, ma non ci sono problemi.
0: L'idea
1: va bene
0: di una
1: così.
0: Persona. No, nulla di che, ma magari un po' âgé, capito?
1: Un po'?
0: Âgé.
1: Avanti. Ma ti sei visto?
0: Non lo so.
1: Ma ti sei visto tu?
0: Ma io ti dico i nomi che impressionano. Tutti possono fare impressione, tipo Roberto mi sembra uno simpatico, capito? Non so perché ho questa sensazione.
1: Roberto sì, mi piace.
0: Ecco, vabbè, Arianna, bel nome anche Arianna.
2: Ciao, ciao Leti, Arianna da Venezia. Mm. Pranzo a casa, preparo il pranzo per mio marito che torna dal lavoro, finisce a l'una. Mm. E mentre io di solito lavoro la domenica, ma ho 10 giorni di malattia perché sto facendo delle terapie.
0: Dai,
2: quindi
0: rimettiti, dai.
2: Oggi si sta a casa.
0: Perfetto.
2: Schissa a tutti.
1: Schissa a te, un abbraccio.
0: La laguna. Grazie, Arianna. Era solo un assaggio, ragazzi. C'è la raffica finale delle cartoline d'Italia. Volete mandare il vostro vocale? Volete raccontare la vostra domenica? Fatelo con un messaggio, appunto, a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Kiss Kiss.
11: Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

0: Magnetic. Buongiorno ragazzi, ultime battute, il cartolino in Italia con Max Poli. Scusa, tu sei per capire?
1: Era giusto
0: per capire. Sentiamo tantissimi messaggi che stanno arrivando, li sentiamo. Aspetta, ce la faccio.
1: Vai.
0: Abbiamo
1: sì.
0: Un paio di minuti per sentire, per esempio, chi è a lavoro col prato, se ho capito bene. Buongiorno.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Io da Bari. Giornata fantastica. Stamattina ho tagliato il prato, una villa che ho in collina. E adesso me ne vado alla villa che ho in città.
0: Dai, buon lavoro.
1: Ci sono ville.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Oggi pranzo domenicale.
1: Ciao.
3: Miei, quindi dai suoceri della mia ragazza.

0: tranquillità da solo per i fatti miei, oppure mare, visto che sono giornate belle, visto che è estate. Però oggi mi tocca andare a pranzo da mia sorella, quindi non vedo l'ora di tornare poi a casa, così mi rilasso, mi metto a giocare alla PlayStation e finisce la mia giornata. Ciao, buona domenica a tutti.
1: Ciao.
2: Perfetto, buona domenica ragazzi. Andiamo, ma tra poco la raffica finale qui in Cartoline d'Italia.

0: E P.I.O. però anche no su Radio Kiss Kiss, le battute finali di Cartoline d'Italia con
1: sì,
0: Max Poli
1: e la Leti
0: ogni domenica 9 e mezzogiorno. Domani invece ci ritrovate dalle 5 alle 7 del mattino con i mattinieri, per chi si alza molto presto, e ricordate qui su Radio Kiss Kiss, e adesso ci siete voi. Tra poco chiudiamo con la polemica della domenica, dai.
1: Mi piace, sai.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
2: Mia figlia Gaia, sono Giampiero di rientro da Montecatini Terme, direzione Roma.
0: Dai.
2: Un abbraccio
0: buon rientro,
1: a te.
0: Buon rientro e occhio al traffico Roma Nord.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
3: Siamo qui Giulia, Annalisa, Angela, Ilaria e Tracy e stiamo andando al lavoro.
0: Brave ragazze. Molto brave, brave, brave. Divertitevi. Allora, Roberto, tu che fai?
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
4: Roberto, me ne sto andando nella mia cittadina, Praia Mare. Ok, presumo di mangiare con mia moglie.
1: Presumo.
4: È il mio compleanno oggi. Sono arrivati 60 anche per me. Ciao ragazzi, buon divertimento.
0: Guarda, la polemica ci è arrivata nel finale, altrimenti l'avrei cavalcata. Questa.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Noi mangiamo sempre fuori perché oggi oramai le donne di oggi non cucinano. Non cucinano più a casa, quindi
0: tu.
5: Bisogna uscire fuori al ristorante.
0: Ecco, vedi la polemica, l'avrei cavalcata la litiva, e tardi dobbiamo andare via.
1: Ma meno male. Meno male.
0: Vabbè, ma però voglio dire, cucinati anche tu se vuoi, non è che ti deve cucinare per forza la moglie, insomma, o la compagna, quello che. Va bene ragazzi, allora veramente tutto, ci ritroviamo domattina con i mattinieri, perché si alza molto presto dalle 5 alle 7 del mattino che su Radio Kiss Kiss. Domenica invece torniamo con Cartone.

0: E la Leti King dall'85 con Love and Pride, il nostro History Kiss. Subito però in redazione c'è Cristina Manco con gli ultimi aggiornamenti. Ascoltiamola.
1: Un saluto e ben ritrovati. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica, un altro duro colpo alla Russia, rivendica il premier britannico Starmer e ricorda che mentre la guerra di Putin in Ucraina non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di vecchie petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale è aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia. Medio Oriente, mentre l'Iran temporeggia, Trump insiste, la firma dell'accordo con Teheran arriverà entro oggi. I negoziatori del Qatar sono volati a Teheran questa mattina nell'ambito degli sforzi per finalizzare un'intesa per porre fine alla guerra. Intanto un raid aereo israeliano ha colpito una città nel Libano meridionale. Israele infatti continua ad attaccare il paese dei cedri, nonostante l'Iran affermi di includerlo in un potenziale memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Di fronte al terrorismo non si dà tregua, si sferra un colpo decisivo, scrive su X il ministro per la sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir. Voltiamo pagina con un post su X. La premier Giorgia Meloni critica la rassegna più libri più liberi, evento che si svolge a dicembre alla Nuvola dell'Euro di Roma, dove per partecipare le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. E così dice la premier che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un loro vecchio vizio, ma si chiama banalmente censura, che è incompatibile con qualsiasi società democratica. La cronaca: un 17enne accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Successo a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato l'omicidio durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone che indaga sul caso. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Si cerca nel lago di Barrea, nell'Alto Sangro e ovunque per trovare le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte di sabato scorso da una comunità educativa nell'Aquilano. Lì dal 2024, su disposizione del giudice minorile per la tutela di affido dopo la separazione dei genitori nel 2021. Si scandaglia nella vita familiare, acquisiti i cellulari delle sorelle, nessuna ipotesi esclusa dal rapimento, al sequestro e all'allontanamento volontario. Sport: calcio con i mondiali 2026 alle 18, italiane nel gruppo all'esordio della Germania contro il paese più piccolo e presente in questa Coppa del Mondo, l'isola caraibica di Curaçao. Poi alle 21 per il gruppo F l'Olanda sfida il Giappone. Nella notte italiana gli altri due match dei gruppi, rispettivamente Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1: alle 15 al via il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Dalla prima fila scattano la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.
0: Mezzogiorno di questa domenica 14 giugno, in tanti stanno cucinando, che poi cucinare è anche un antistress naturale, no? Toccare, ecco, gli ingredienti, sentire i profumi fa del bene al corpo e alla mente. Pasquale Viola in regia, buongiorno a te. Tu sei solito cucinare? Ti rilassa cucinare? No, meglio mangiare, insomma, ti rilassa più, insomma, prendere in mano una forchetta. C'è chi sta toccando magari il telomare o la protezione solare. Buona domenica a tutti voi, qualsiasi cosa stiate facendo. Insieme per tre ore, come Benny, non è domenica senza Kiss Kiss, c'è subito Somber.

0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Puerto Rico, Predo Capo con Farrucco, calma, a chiudere la tripletta con Nefa e Somebody Potential, mezzogiorno e 12 secondi. Io credo a queste cose, quindi accadrà qualcosa di bello nelle nostre vite, quelle poco ma sicuro, così come è accaduto una cosa di bello ieri sera, seconda tappa del Kiss Kiss Way a Baia Domizia. Se eravate lì con noi, mandate pure foto, video di una serata pazzesca, trovate anche sui nostri social i primi contributi di quello che è stato ieri, davvero un concertone pazzesco. Tra le protagoniste anche Francesca Michelin, che ha pubblicato due giorni fa il suo nuovo album Magia Bianca. Peraltro c'è anche un tour che è Strega Comanda, ricorda, Strega Comanda Color, ha sbloccato un po' di ricordi della nostra adolescenza. Summer Tour, ieri però ha inaugurato insomma l'estate con Radio Kiss Kiss sul palco cantando tante sue canzoni. E peraltro lei ha confermato le nozze, peraltro non c'era bisogno di una conferma diretta perché le nozze sono state appunto pubblicate nei comuni suo e quello di Davide Spigarolo, che è il suo futuro marito, che non fa parte del mondo dello showbiz ma fa l'osteopata, il preparatore atletico. Quindi dice la Michelin, sa cos'è il sacrificio, e quindi insomma la coppia si accinge a dirsi sì per tutta la vita, e noi siamo felici per loro, siamo felici anche di ritrovare Bresh con Dadio.

Beh, questa è la stagione dei matrimoni per antonomasia, maggio, giugno, luglio, insomma i mesi più insomma affollati da un punto di vista di wedding, una wedding season che vede protagonista non solo la Michelin che ha confermato le sue nozze. Ieri si è sposato Tommaso Paradiso a Capalbio con la sua Carolina Sansoni, anche Giova è tra gli invitati, Giovanotti che ha posato, perché poi io immagino, no, metti che sei la zia di Tommaso Paradiso, il cugino di Tommaso Paradiso, beh, al suo matrimonio trovi Giova tra gli invitati, che fai, una foto? Non la chiedi, è obbligatorio insomma chiedere una foto a Giova così come ad Emma. Peraltro, ecco, stagione dei matrimoni che ha fatto parlare soprattutto per una 3 giorni di matrimonio di quello di Dua Lipa con Callum Turner. Loro dalla Sicilia poi si sono spostati in Calabria, in una delle perle della Calabria che è Tropea, e poi si sono spostati tra Bernalda e Matera, e quindi insomma i due hanno scelto il sud Italia per la loro luna di miele, perché poi diciamocelo, sì, il matrimonio tutto bello, si corona l'amore, si suggella il sentimento, però poi materialmente la cosa bella non si vede l'ora di partire per un bel periodo, insomma per una bella luna di miele, un bel viaggio, ecco, il primo viaggio da marito e moglie, che bello.

0: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
1: kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
3: kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.

Buona domenica con Saif, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è chi scrive non solo mesi di matrimoni ma anche di cresime e comunioni. Assolutamente sì, insomma tutte le cerimonie, quelle belle, importanti e lunghe, si concentrano soprattutto in questa fase dell'anno. Fatemi salutare due novelli sposi, Zara e Vincenzo, sposati domenica scorsa, sono partiti martedì per l'Umbria, tanti borghi da vedere giorno per giorno, puro relax, primo viaggio da marito e moglie, e fa strano, il primo viaggio, le prime foto con tanto di fede in bella mostra in primo piano. Peraltro Zara, il nome è scritto Z, cioè Z di Zorro, A di Ancona, H di Hotel, R di Roma e A di Ancona, mi sembro quasi Samira, insomma, fatto lo spelling, che è un nome di origine araba, vuol dire brillante o fiore, molto bello, molto interessante anche questo riferimento a un nome desueto ma molto carino. Peraltro anche chi non si sposa dovrebbe trovare in questo momento storico dell'anno l'amore, perché pare che innamorarsi in estate non sia solo una teoria che sta circolando in queste ore sui social e soprattutto su TikTok, ma è una teoria che funziona davvero. Giugno, proprio in particolare, sarebbe il mese della felicità, del romanticismo e delle nuove opportunità. Non c'è nulla di straordinario, ma se non altro c'è il clima giusto, si esce, più occasioni di socializzare con persone nuove, conoscere nuove persone, voglia proprio di approcciare con persone appena conosciute. Quindi pare che giugno sia il mese per antonomasia per trovare comunque un partner almeno. Poi non so se vi ritrovate in questa teoria o se il vostro attuale marito, la vostra attuale moglie, l'avete conosciuta in estate. Io posso confermare questa teoria perché 9 luglio, mio compleanno, anche il giorno X, tra me e Mario.

0: Moonlight nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è anche Taylor Swift. Si sta parlando di insomma persone che possono trovare l'amore prevalentemente in estate, soprattutto pare che il mese di giugno sia il mese per antonomasia per trovare insomma la persona giusta a cui legarsi per tutta la vita. Sicuramente serate all'aperto, vacanze, weekend pieni di eventi e di vita rendono più semplice, più facile lasciarsi andare e trovare magari anche la persona giusta. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Kiss.
0: Buongiorno.
1: Sono Massimo Quarta da Campofranco, provincia di Caltanissetta. Io e mia moglie stiamo assieme dal 4 giugno 1989. Buona domenica a tutti.
0: Buona domenica a te. Quindi vedi, confermi questa teoria di giugno che è il mese per trovare l'amore. Io l'ho trovato il 9 luglio, però insomma più o meno possiamo comunque etichettarlo come il momento, diciamo, primavera, estate, insomma, sono in linea con questo. E tra poco, ecco, parleremo ancora di relazioni, ma da un altro punto di vista, perché ormai c'è anche una nuova tendenza che si chiama quiet dating. Quiet dating, le cose giovani, insomma, che nascono, e tra poco vi spiego.

Beatles, l'idea l'ha avuta una sua amica DJ che è scesa in pista con la sua comitiva, poi esclamato: lo so, i DJ non ballano più. Quindi riflette su questo fatto che probabilmente le persone non ballano più liberamente e serenamente come un tempo. Si intitola appunto Dance No More.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: 93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: talk about.
1: Bring Your Love con Madonna e Sabrina Carpenter. Allora, Bring Your Love 12:45, che devo dire? Ah, il quiet dating stavamo parlando. Sì, perché non so, voi quando vi fidanzate, ecco, siamo all'inizio di un rapporto, lo sventolate su, lo comunicate ai quattro venti, come si suol dire, oppure tenete la relazione nascosta, magari anche agli amici, per un po' di tempo prima di ufficializzare il tutto? Insomma, poi ci sono corsi e ricorsi storici, no? Un tempo si doveva dire subito, perché era quasi uno status dire io sono fidanzato e lei, io ho trovato l'uomo della mia vita. Adesso pare che sia tornato di moda, se mai lo è stato in passato, il quiet dating, ovvero nascondere la relazione, che è diventato un vero e proprio trend. Quindi tenere privato una relazione, un rapporto, che aiuta a viverlo con più calma, senza pressioni esterne, senza aspettative, quindi con riservatezza, e quindi significa scegliere di non condividere subito questa frequentazione con amici, famiglie o addirittura sui social, che è la cosa più importante, perché poi quello è il test. Quando vedi, ecco, le due mani che sono unite e che si tengono, insomma, l'un con l'altra, vuol dire che è nata una relazione, ma ancora non si sa di chi è quella mano, e qualche giorno dopo poi si scopre tutto con una bella storia, ecco. Perché?

poesia, la voce di Salda Vinci, questa è una baciata. Io sono affascinato alle coppie che sanno ballar bene, baciata, salsa, merengue, li guardo davvero con tanta tanta ammirazione. A proposito di coppie, abbiamo parlato di questo nuovo trend, almeno sui social, che è il quiet dating, e segna un cambiamento culturale, cioè non c'è bisogno subito di dimostrare, ufficializzare e comunicare al mondo di essere in coppia per sentirsi completi, perché la relazione, il rapporto resta importante, ma non deve diventare la cosa più importante ufficializzare, dimostrare di aver trovato qualcuno. E è d'accordo con me anche Marcella, che scrive: ho tenuto nascosta la mia relazione per i primi mesi, ho conosciuto Alessio a inizio ottobre, onestamente volevo evitare le domande di zii e parenti durante il periodo natalizio, e ti credo, quindi abbiamo ufficializzato la relazione a San Valentino dell'anno dopo. Eh sì, perché poi lo zio che ti vede a Natale: allora, l'hai trovato il fidanzato? E quando ti sposi?

Magical. L'82 è stato un anno magico per l'Italia del calcio, con la vittoria 11 luglio 82, data indimenticabile, con il nostro terzo mondiale in quello stesso anno. Questo classico dei Clash, che peraltro è diventato uno dei video più iconici di sempre, mostra un pilota di caccia americano e uno sheik arabo che diventano amici e ballano insieme ad un concerto proprio dei Clash, mentre un armadillo attraversa la strada sullo sfondo. Insomma, ci si ribella ai decreti dello sheik per ballare al ritmo di

The Cash Bag, i Clash, il nostro History Kiss dal 1982. È un'annata fantastica, l'82. Non chiedetemi in che anno sei nato, Benny, perché non posso dirlo pubblicamente, ma dico solo che l'82 è l'anno più bello, dove sono successe le cose più belle. Sono le 13 in punto di questo 14 giugno 2026, seconda parte di Non è Domenica senza Kiss Kiss, il programma che vi terrà compagnia quando lo vogliate, chiaramente fino alle 15 in totale leggerezza, perché la domenica già bisogna essere leggeri. Poi mettici queste temperature, anche a beneficio di chi sta lavorando e non può godere magari di sole, mare e relax. Ci pensiamo noi con la musica più bella, subito Annalisa.

Avila Cabello con Havana, J-Lo e Annalisa, la tripletta delle 13. Buona domenica a tutti, buon pomeriggio da Benny. State ascoltando Radio Kiss Kiss. Non è domenica senza Kiss Kiss, non è domenica senza calcio, visto che ci sono i mondiali. E attenzione, a proposito di mondiali, c'è un matematico tedesco, tale Joachim Clement, che ha un curriculum pazzesco. Cioè lui con il suo algoritmo ha previsto la vittoria della Germania nel 2014, della Francia nel 2018 e dell'Argentina nel 2022. Lui ha un modello tutto suo particolare che analizza anche addirittura il PIL di ogni paese, il numero di abitanti, la cultura calcistica, la posizione nel ranking FIFA, e in queste ultime ore ha predetto anche la squadra vincitrice di questo mondiale. La diciamo subito, Pasquale Viola in regia. Ecco perché mi stai guardando già con la faccia di chi. Allora, la finale sarà Olanda-Portogallo, secondo questo analista tedesco, e a vincere saranno gli Orange. Sarà l'Olanda, che sarà quindi la vincitrice di questa edizione dei mondiali 2026. Povero, povero che è un ossimero, povero CR7. Cioè, immagina la delusione di Cristiano Ronaldo di arrivare in finale e di perdere contro l'Olanda. Comunque, secondo lui, vincerà l'Olanda. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare. Un abbraccio comunque a tutti gli analisti matematici e quelli che devono magari preparare l'esame di maturità e stanno studiando in questo momento proprio matematica con il sottofondo giusto, la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam bam bambina, anche lei protagonista ieri in una tappa straordinaria in quel di Vedomizia Arena dei Pini, la seconda tappa del tour di Radio Kiss Kiss. Tanti cantanti impegnati in tour, ma c'è anche chi è impegnato a studiare e a ripassare cose, perché la maturità incombe su tanti studenti e anche su questo cantante. Ora io vi faccio ascoltare un estratto mentre questo cantante sta ripassando diritto, dato che ogni cantante ha una voce quando canta, ma quando parla una voce che è diversa chiaramente da quella a cui siamo tutti noi abituati a sentirlo, ovvero quella cantata. Vi faccio ascoltare la sua voce parlata mentre appunto ripassa diritto. E voglio capire se qualche ascoltatore riesce a capire chi è. Prego.
2: Allora, l'oggetto del diritto nel codice civile italiano, nell'articolo 810, poche parole, dice che i beni possono essere definiti un diritto soltanto se hanno queste tre caratteristiche, che sono l'utilità, l'accessibilità e la limitatezza.
1: Bravo, bravo, sui contenuti non c'è dubbio. Però chi è questo cantante che sta ripetendo diritto in vista della maturità? Vediamo se qualcuno riesce a beccarlo con un messaggio vocale al 347 490 0042.

0: Chissà te, che oggi non riesci a concentrarti su nulla. Hai la testa fra le nuvole. Chissà te, che non ti pesa fare i chilometri in auto, perché hai la radio accesa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: No, invece volevo capire chi è sto cantante che sta ripetendo diritto in vista dell'esame di maturità con questa voce profonda, magari diversa rispetto a quella a cui siamo abituati ad ascoltarlo quando invece canta.
1: Il cantante in questione è Ernia.
0: No, non è Ernia e non è neanche Leo Gasman come ha scritto Franco.
2: Salve a tutti e buona domenica.
0: A te.
2: Il cantante in questione è Blanco, che dopo tanti anni ha deciso di riprendere gli studi.
3: Ciao, siamo Agata e Marco da Caserta.
0: Ciao.
3: E la voce che abbiamo ascoltato è Blanco.
4: Il cantante è Blanco. Oggi è il mio compleanno,
0: sì.
4: Compio 57 anni, che bello.
0: Dal che bello mi sa che non è che sei felicissimissimissima, ma i compleanni vanno sempre festeggiati, sperando che tu insomma non metta in piedi un menù in bianco, no? Perché bisogna festeggiare bene. E comunque Blanchito Baby, che ha condiviso sui social un video mentre proprio ripassava diritto con un pappagallino sulla spalla, quindi possiamo dire che ripeteva come un pappagallo. Sì, vabbè, che è la battuta più ricorrente in questi casi. Saluto anche Eleonora e Chiara da Pordenone, che scrivono anche: Michelangelo, mettimi le ali e dammi

La cosa bella di questo momento storico è che tanti artisti collaborano, fanno feat in vista dell'estate che sta arrivando. Una di queste collaborazioni è protagonista anche del nostro New Kiss, ovvero Angelina Mango e Marco Mengoni, che avevano già collaborato 2 anni fa in Uguale a me. Adesso raccontano l'esigenza di accettare la propria autenticità, quindi la voglia di sbagliare senza colpevolizzarsi più di tanto. Il loro nuovo singolo si intitola

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, nostro New Kiss, Canto d'amore. La voce di Angelina così profonda mi ha davvero distratto. Allora, aggiornamenti meteo, che tempo farà nelle prossime ore? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti con Federico Brescia da ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Domenica ancora generalmente soleggiata, ma con qualche nube in più al nord. Nel pomeriggio il cielo si presenterà velato sulle regioni centro-settentrionali, con qualche addensamento in più sulla Liguria. Sereno altrove. In serata non sono attesi grossi cambiamenti, qualche disturbo in più sarà presente solo sull'estremo nord-est con rovesci sul Friuli. Temperature massime comprese tra 22 e 34 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Kiss, kiss.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.

grazie. Alex Warren, la musica più bella di Radio Kiss Kiss con Fever Dream. Io avrei un sogno, I have a dream, quello di mettere un piede in acqua e di fare un bagnetto, ma è una cosa ancora per me almeno molto lontana, e magari c'è qualcuno che vive la mia stessa situazione, quindi facciamo insomma amicizia solidale per tutti quelli che non potranno neanche nelle prossime settimane sicuramente fare un bagno. Tanti invece magari ci ascoltano da stabilimenti balneari a quest'ora, sono le 13.45, quindi siamo nel pieno insomma della giornata, nel pieno dei vostri bagni e del vostro relax. Pare che quest'anno ci siano aumenti pazzeschi per quanto riguarda lettini e ombrelloni, io non posso né confermo, come diceva un tempo quando si faceva l'ironia su Moggi, non confermo e non smentisco, io non posso né confermare né smentire il tutto perché ripeto sono lontano da quel mondo purtroppo, però voi che ci siete magari dateci anche una conferma o meno se rispetto allo scorso anno avete notato aumenti molto importanti per quanto riguarda prezzi di sdraio, lettini e ombrelloni. E in ogni caso buon relax con Kiss Kiss e You Are the Public.

Ai ai ai ai ai ai, perché pare che andare al mare costi sempre di più, almeno quest'anno, stando a Federconsumatori, pare che i costi siano lievitati quasi al 3% rispetto all'anno scorso, con Calabria e Sicilia le regioni con gli aumenti più alti, ma partivano da basi più basse, quindi come dire, si sono allineate durante questa estate 2026.

nella musica più bella anche un po' di storia, questo brano composto in Giamaica dopo la fine del suo matrimonio, quindi non sempre per forza i matrimoni che nascono sono poi forieri di canzoni, ma anche matrimoni e relazioni che finiscono. In questo caso parlo del rapporto di Sting con Francis Tomalty, reinterpretata poi da moltissimi altri artisti come Puff Daddy con Faith Evans, I'll Be Missing You, UB40 che hanno registrato una versione reggae per la colonna sonora del film 50 volte il primo bacio. Non si parla d'amore, ma piuttosto di stalking con Everybody.

I'll be watching you, io ti osserverò, ti guarderò, ti controllerò. Sting con i Police dall'83 con Every Breath You Take, il nostro History Kiss.

te di questa domenica 14 giugno. Buon pomeriggio da Benny, state ascoltando Radio Kiss Kiss. Non è domenica senza Kiss Kiss, il solito appuntamento che vi accompagna fino alle 15 anche in questa primavera barra estate con temperature molto elevate. Parleremo di tantissime altre cose, sempre con assoluta allegria, spensieratezza e leggerezza, e poi il tutto è accompagnato ovviamente alla musica più bella, quella che suona sempre solo su Radio Kiss Kiss. Subito c'è Gaia con uno dei tormentoni di questa estate, Bossa Nostra.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

365Z con Katy Perry, prima ancora Jay-Z con Alicia Keys e Gaia, la tripletta delle 14. Buon pomeriggio a tutti ancora da Benny, Radio Kiss Kiss. Non è domenica senza Kiss Kiss, non solo mondiali di calcio, ma ci sono competizioni che coinvolgono tante sfere, in questo caso è la lingua, perché ci sono degli studi, in questo caso arriva dall'Università di Lione, che hanno misurato la velocità del parlato, decretando quella che è la lingua più veloce del mondo. Chiaramente il parlato varia da persona a persona. In Italia abbiamo alcuni casi celebri come Paolo Bonolis, che non ha soltanto un linguaggio forbito, ma parla, come si suol dire in questi casi, a mitraglietta, un po' come anche il direttore Enrico Mentana. Altri parlano in maniera più lenta, poi il parlato cambia anche in base alla cosa che stai dicendo, al momento della giornata, quindi tutto ha una variabile. Però questo studio ha confrontato, ecco, la velocità delle espressioni di alcuni idiomi, quelli più importanti al mondo, decretando quella che è la lingua più veloce. Dico subito che l'italiano è al quarto posto di questa classifica, perché c'è una lingua che rispetto alla nostra davvero si pronuncia in maniera veloce.

0: scattare una foto.
1: Amore è la voce inconfondibile, quella di Elisa, che canta anche in maniera molto rapida e veloce in questa canzone. Peraltro Elisa, che ha cantato una prima parte di carriera esclusivamente prettamente in lingua inglese, si parla di lingue, quella più veloce al mondo. Per studiare la velocità di una lingua si conta il numero di sillabe pronunciate al secondo. L'italiano è al quarto posto, sul podio ci sono il francese, il francese al terzo posto, lo spagnolo al secondo, ma al primo posto, quindi quella che possiamo definire come la lingua parlata più veloce al mondo, è il giapponese.
2: Konnichiwa, Radio Kiss Kiss o kiki desu ka?
1: Ecco, la frase era: ciao, stai ascoltando Radio Kiss Kiss. Ok, puoi rimetterla, Pasquale, gentilmente alla regia.
2: Konnichiwa, Radio Kiss Kiss o kiki desu ka?
1: Radio Kiss Kiss o kiki desu ka? Quindi si capisce già che il numero di sillabe è davvero molto più veloce rispetto all'italiano. Pronunciano mediamente quasi 8 sillabe al secondo, quindi davvero è un idioma, una lingua davvero molto ma molto veloce, oltre che complicata, ma affascinante come tutto il mondo orientale. Su Radio Kiss Kiss ora c'è Omi.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Parti e se ti cancellano il volo?
2: Tanto io parto con Boscolo.
3: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dead, Olivia Rodrigo alle 14.25 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Se il Giappone vince il campionato mondiale di velocità nella lingua parlata, c'è un'altra vittoria che duole a me personalmente e al paese che rappresento, ovvero l'Italia, perché il World Population Review ha analizzato la simmetria del viso, la varietà genetica, le caratteristiche fisiche e ha elaborato la classifica degli uomini più attraenti, sexy e affascinanti di questo paese, di questo globo intendo. E chiaramente l'Italia è al terzo posto, portiamo a casa comunque medaglia di bronzo, non male. Al secondo posto c'è la Svezia, ma al primo posto, quindi gli uomini più belli del mondo, io la butto lì, poi se volete commentate e riflettiamo insieme tra poco, gli uomini più belli del mondo sono quelli spagnoli, quindi la Spagna ha gli uomini più attraenti del mondo secondo questa ricerca scientifica. Ne parliamo ancora tra poco, ma vuoi mettere il fascino di Achille Lauro? Ma che ne sanno in Spagna? Che ne sanno?

Coloco, loco, e c'è la Spagna che è stata eletta la nazione dove ci sono gli uomini più sexy e affascinanti del paese e del pianeta. Il World Population Review ha analizzato la simmetria del viso, la varietà genetica, le caratteristiche fisiche e ha eletto la Spagna come la nazione dove vivono gli uomini più attraenti del mondo. Il fascino iberico, che quindi ha un mix unico di tratti mediterranei, pare proprio simmetria del viso, quindi al di là delle preferenze che sono chiaramente soggettive, ci sono proprio delle cose simmetriche nel viso che li rendono i più belli, così come la cultura del benessere, il legame con lo sport e la cura della persona. Poi a tenere alta la bandiera sono icone come Antonio Banderas, eletto più volte come l'uomo più sexy del pianeta, ma anche Pedro Sanchez, il primo ministro spagnolo, spesso menzionato per il suo stile e il suo carisma. Poi, ripeto, c'è la Svezia al secondo posto e l'Italia con un terzo posto. Qualcuno sta scrivendo, sì, è vero, sono i più affascinanti, forse anche per la lingua. Allora, dato che all'anagrafe sono Alfonso, da oggi in poi chiamatemi anche Alonso!

che è una novità del duo di DJ e producers Merck & Cremont, con un disco molto mediterraneo insieme anche al funk dei The Colors e con la potente unica voce di Serena Brancale. Mette tutti di buon umore, in questo momento ne abbiamo tutti davvero bisogno. Si intitola Partenope.

0: Jack and Cremant, Serena Brancale e i Colors. Questo è il nostro New Kiss, un disco che dicevo mette tutti di buon umore. Sono tante le cose che mettono di buon umore, no? A quest'ora magari soprattutto una parmigiana di melanzane è assolutamente un motivo di buon umore, ma anche un bel calice di rosé. Con le temperature più alte magari si predilige un bianco o un rosé. Ci sono tanti spunti per essere felice e di buon umore. A me personalmente la caccia al tesoro è una cosa che mi ha sempre messo di buon umore da quando ero piccolo, e si organizzava con i vari Grest, centri estivi, anche cose parrocchiali, le famose cacce al tesoro con in palio cose neanche di importanza vitale, ma era proprio il senso, quindi a squadra essere i primi ad arrivare lì. E tra poco vi parlo, ecco, di un'iniziativa che scatterà tra qualche giorno, che mette in palio anche qualcosa di importante, ma fatta con un obiettivo ben preciso che ha a che fare proprio con la caccia al tesoro.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Kiss Kiss Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: credere!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Yes, yes.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Yes, yes.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Kiss, kiss.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss Kiss.
7: So

Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Dicevamo che tra le cose che mettono di buon umore e che mettevano di buon umore tutti noi quando eravamo magari un po' più piccoli c'è la caccia al tesoro, c'era la caccia al tesoro. Partirà il 18 giugno la Midnight Sun Hunt, che è la caccia al tesoro estiva in Lapponia finlandese. Si svolgerà durante tutta l'estate e inizia ufficialmente il prossimo 18 giugno, giorno in cui il sole non tramonta mai, quindi c'è luce per 24 ore. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate, perché ovviamente d'inverno è una meta molto gettonata, vuoi per il villaggio di Babbo Natale, vuoi per i paesaggi innevati o per l'aurora boreale, ma d'estate non è certamente un posto che rischia, come si dice, l'overtourism. E quindi la caccia al tesoro è questo gioco avventura che vuole attirare un po' di turisti e consiste nell'esplorare sentieri, panorami mozzafiato mentre ci si avvicina passo dopo passo al tesoro nascosto. Oh, ma in che consiste questo tesoro? Un lingotto d'oro dal valore di 20.000 euro. Il messaggio è chiaro: la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. Io andrei al volo, andrei di corsa, ma non tanto per i soldi, per i 20.000 euro, non mi guardate così, mica so venale io.

arrivati anche alla fine di questa domenica. Prima però c'è un History Kiss tutto da ballare, tutto italiano. Ha raggiunto la posizione number one nelle classifiche mondiali e musicali di oltre 15 paesi, quindi è un successo planetario, uno dei primi e più famosi esempi di autotune, senza polemica in questo caso, ma come scelta stilistica. Eiffel 65 con Blue Dub di Dub Da. Io vi lascio con la voce senza autotune di Stefano Piccirillo, pronto per le prossime tre ore. Ringrazio e saluto Max in regia, ci sentiamo il prossimo fine settimana e non mi resta che dirvi da Benny, kiss kiss a tutti!

You listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world, blue sky, il cielo blu è l'estate del 1999, insieme al progetto Italo Disco più famoso nel pianeta, Eiffel 65. Tre del pomeriggio. Mi ha colpito molto la notizia che ha dato Benny per la Lapponia. Io sono un amante della luce naturale, sempre e comunque si avvicina il solstizio d'estate, che è uno spettacolo per tutti noi appassionati, a 24 ore di luce naturale nel posto dove abitualmente vive Babbo Natale, come sappiamo. Quanto manca? Un po' troppo. Ciao a tutti, in viaggio, all'ascolto, sdraiati, al lavoro, tutte le passioni del fine settimana. Parte Io, Tu e il Weekend, Stefano Piccirillo vi sta parlando, insieme fino alle ore 18 cominciamo con Irama.

Otro día volvemo e ti ritrovi la domenica pomeriggio come se fosse un buongiorno per molti. 10 minuti dopo le 3 del pomeriggio c'è una celebre citazione di Mark Twain: l'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo d'inverno. Questo aforisma ironico e geniale che sintetizza perfettamente la pigrizia che molti possono provare la prima parte della domenica pomeriggio, salvo tutti i viaggiatori, tutti quelli che non sono spalmati al sole, quelli che sono di rientro da una location che ieri è stata un po' il centro del mondo. Sto parlando di Baia Domizia, un successo pazzesco, la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Stavo guardando anche i reel su Instagram sull'account di Radio Kiss Kiss e di Brock tra il pubblico, tanto entusiasmo pubblico, semplicemente grazie ascoltatori di Radio Kiss Kiss a nome di tutta l'azienda. Chi corre veloce invece ne ha un buon motivo, perché fa questo di lavoro, è Russell, perché è partito il Gran Premio di Formula 1 di Barcellona. Russell in testa seguito da Hamilton, partito con le gomme soft per gli appassionati, lo dico, terzo posto per il nostro Kimi Antonelli, e vi terremo costantemente aggiornati sulle passioni di questa domenica pomeriggio anche sportive. Poi torneremo anche sul mondiale. Ora Fulminacci.

Sarà colpa del Lungotevere Flaminio perché Fulminacci impreca contro se stesso il maledetto me. Passeggia ora Lungotevere Flaminio domenica 14 giugno 15:14, lo Zenith che continua implacabile sulla tua testa. Saluto i tanti pedoni e l'ascolto con le cuffiette. Andiamo a Londra anche con Stefano che segnala 20 gradi giustamente da quelle parti. Stefano, nelle prossime settimane ti chiamo perché scatta Wimbledon, cioè il torneo più importante del mondo di tennis. Ciao Stefano, sei la colonna sonora del nostro pranzo della domenica. Non vedo angurie, non vedo meloni in questo studio, quindi un pranzo a distanza. Scherzo, saluto Giulia e Ciro al 347-490-0042. I mondiali di calcio. Beh, lo stop del Brasile contro il Marocco ha fatto discutere. 1-1 ieri sera, anzi stanotte. Match è cominciato alle 24, ma i veri appassionati di calcio hanno fatto le 8 del mattino, perché alle 3 giocavano Haiti e Scozia. Haiti che mancava dal mondiale dal 1974, la Scozia dal 1998, ha vinto la Scozia 1-0, e alle 6 del mattino di questa domenica, ora italiana ovviamente, l'Australia, grande sorpresa, ha battuto la Turchia di Vincenzo Montella, cioè la Turchia di Yildiz, la Turchia di Güler, di Akan. Çalhanoğlu hanno vinto gli australiani 2-0. Sam Smith, One Less Song.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss Kiss!
6: E allora sorri, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss Kiss!
7: Suona solo

0: due citazioni musicali per i pinguini tattici nucleari nei corridoi. Suona One More Time, Daft Punk, una e due, che non è un errore naturalmente, ma è Dua Lipa.
1: Buongiorno e buona domenica e chistissa a tutti.
0: Ciao.
1: Stefano.
0: Ciao.
1: Domenica 13, 32 gradi, autotrasportatore.
0: Autotrasportatore.
1: Un abbraccio e chistissa a tutti.
0: Vedi chi lavora.
2: Ciao Stefano, un bacio grande, ti ascolto.
0: Grazie.
3: Ciao Stefano, penso che la partita più seguita dai mondiali, la prima in assoluto, sarà quella di stasera, Germania-Curacao.
0: Vero.
3: Quanti come me avete adottato il Curacao, dai,
0: confessatelo. Grazie, davvero mi hai letto nel pensiero, anch'io ho adottato Curacao come moltissimi, come squadra da tifare ai mondiali, nostro malgrado, però comunque un po' ci devi mettere una parte di energia positiva verso chi ti sta maggiormente simpatico. Ci sono gli squadroni, ma molti, giustamente come dice la nostra amica via WhatsApp con un vocale, hanno adottato la squadra del Curacao e questa sera a partire dalle 19 la Germania. C'era un giocatore che diceva: puoi giocare bene al calcio ai mondiali, poi arriva sempre la Germania. Bene o male, vince o quasi sempre, però Curacao. Tutto il nostro affetto e il nostro tifo. Ora la voce di Anastasia.

perché stanno facendo il brunch sulla spiaggia e tu sei clamorosamente in ritardo e anche in macchina, ti mettiamo quella vibe lì con Bob Sinclair e Kaisa I Can Wait. Radio Kiss Kiss, e anche il Gran Premio di Formula 1 non vuole essere un pilota, perché Leclerc è al comando in questo momento ed è una bellissima notizia, ma l'asfalto del circuito di Barcellona, signori, segna la bellezza di 51 gradi. Sarai pure strapagato con milioni di dollari o di euro quale pilota di Formula 1, però guidare a 300 all'ora su 51 gradi percepiti con la tuta termica, va bene, ne avvertirai quanti, 41, 42 nella migliore delle ipotesi, è un mestiere davvero dangerous. Citando l'infinito Michael Jackson, Radio Kiss Kiss nel fine settimana e anche il mondiale di calcio che presenta ancora oggi, che domenica a 3 giorni alla partenza, secondo me è l'evento più carino. Inviato della TV americana a bordo campo, cerimonia di apertura, quella di Città del Messico di qualche giorno fa, arriva Shakira. L'inviato deve fare il servizio invece su Messico Sudafrica, la gara inaugurale, vede Shakira, lascia tutto, il microfono, e corre da Shakira per farsi fare un selfie. Per favore, dov'è la professionalità in questo mondo?

E anche quest'anno in spiaggia penserai agli addominali di Lenny Kravitz e li farai la prossima estate, perché quest'anno è andata così, non ti preoccupare. Lenny Kravitz con lo 15:35, tempo di novità, grande protagonista ieri sera a Baia Domizia per il Kiss Kiss Way Baby K Tuca Macarena.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss. Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Kiss Kiss.

Sono ovunque le American Girls, anche qui in Italia in questo periodo di giugno tantissimi turisti, ma vuoi essere davvero come Harry Styles? Allora mi dovresti percorrere 42 chilometri e 200 metri in 3 ore e 24 minuti. Sei capace? Perché tutti dicono vabbè, vorrei essere Harry Styles l'artista, ma anche il maratoneta non scherza. Lo ha fatto tutto questo alla maratona di Tokyo, è successo davvero anche alla maratona di Berlino, dove ha compiuto in sole 2 ore e 59 minuti altri 40 chilometri. Devo dire complimenti all'uomo artista. Poi fa allenamento anche per quanto riguarda il palco e le sue gesta dal vivo che continuano in giro per il mondo. Ora di Asteroids Galaxy Tour.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ti starai chiedendo, ma Ultimo sta parlando di me in romantica, anche perché ti scordi le chiavi in macchina. Capitato almeno una volta nella vita. Ma poi il sospiro di sollievo vero quando ritrovi davvero l'automobile con le chiavi all'interno e nessuno ha toccato nulla. Miracolo, direbbe qualcuno. 50 minuti dopo le 3 del pomeriggio, io, tu e l'eterno, e nessuno ha toccato nulla. Miracolo, direbbe qualcuno. 50 minuti dopo le 3 del pomeriggio, io, tu e il weekend. A proposito di questo

sei il permesso a David Guetta di fare un disco da sola, visto che è la musa del producer francese tra i più famosi disc jockey al mondo, ed è raro sentirla senza avere il supporto di o di tastiere pazzesche che hanno segnato la storia della musica elettronica. Una canzone contro la guerra, ma dedicata allo stesso tempo ad una domenica di sangue, purtroppo avvenuta in Irlanda tantissimi anni fa. A raccontare tutto questo, la band irlandese per eccellenza, U2, 1983, Sunday Bloody Sunday.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: 4 del pomeriggio in viaggio insieme a noi l'autoradio su Radio Kiss Kiss, domenica pomeriggio, primi ritorni strategici, prime andate ancora perché la giornata è bella lunga da vivere, insomma comune denominatore, io, tu e il weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando a New York, dove in questo momento è mattina avanzata, continuano i festeggiamenti dopo la notte perché i New York Knicks, sapete, hanno conquistato il titolo NBA dopo 53 anni. È stata una notte a New York da movida incredibile. Si riparte con Jovanotti.

0: Gail, sempre allegra, comprensiva con il prossimo, con il suo alfabeto molto personale, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Gioca Curaçao questa sera, ore 19 al Mondiale, contro la Germania, ma Mariela, che abbiamo al telefono in Io, Tu e il Weekend, ha una storia molto particolare perché ha vissuto a Curaçao. Ciao, benvenuta!
1: Ciao Stefano.
0: Allora Mariela, com'è la vita a Curaçao innanzitutto? Cioè si sta bene, è un paradiso?
1: Allora il mare, vabbè, il mare dei Caraibi, e quindi bellissimo, e poi è una vita a rallentatore perché loro sono molto easy.
0: Ok. Cioè,
1: piano.
0: Slow, slow, una slow life, quindi esatto. Aspettiamoci una partita con passaggi molto tranquilli di Curaçao rispetto alla furia.
1: Spero di no.
0: No, mi auguro di no.
1: Perché i giocatori siano diversi.
0: È vero, l'abbiamo adottata come squadra. Tu, tra l'altro, hai una storia molto particolare perché parlavi con gli italiani che vivevano la notte con un call center a Curaçao dove si parlava di sesso sostanzialmente, cioè era un telefono erotico, giusto?
1: Esatto, era ai tempi il 599.
0: Wow, quindi infatti hai questa voce.
1: Usciva la pubblicità in Italia, il 599, usciva a mezzanotte e noi era le 7 di sera.
0: 7 di sera, cioè tu immagina la tua testa, io devo cenare, questo qui,
1: esatto.
0: Mamma mia, che esatto. Testa che hanno alcuni, davvero incredibile, però con la voce che hai sicuramente avrai avuto un successo pazzesco che porti bene al Curaçao, insomma, perché sai benissimo chi fa l'amore sul serio, non parlando al telefono, è anche molto più felice, quindi gioca anche meglio fondamentalmente.
1: Esatto, sicuramente.
0: Meraviglioso Mariela.
1: Grazie,
0: va bene, sì. Apriremo un giorno un call center insieme, io la trovo.
1: Okay.
0: Kiss kiss a te, Io, Tu e il Weekend.

Chi schissa te che dopo tanti tentativi falliti ascolti per la prima volta il battito forte del suo cuore? Chi schissa te che nonostante tutto il tuo lavoro da driver non è poi così male? Ti pagherà l'università. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Kiss Kiss.

E auguriamo di tutto cuore a Sir Lewis Hamilton, che sta correndo come ai vecchi tempi, si avvia la sua prima vittoria in Ferrari. Mancano 7 giri alla fine del Gran Premio di Barcellona, in questo momento, e la sta comandando un vero metronomo, il 41enne nato il 7 gennaio 1985 in testa alla corsa di Formula 1. Voi siete al mare, ci registrate le onde, siete troppo carini, senti qua. Bagnasciuga, piedi nell'acqua anche se non sei al mare, questo è il dono piccolo umile che ti fa io, tu e il weekend, e questa è la spiaggia di Bova Marina, siamo nella meravigliosa Calabria in questo momento, se volete portarci un po' di odio, un po' di mare, siete i benvenuti al 347 490 00 42, confusione che non si ferma mai. I muri che si chiudono e gli orologi che ticchettano. Ritornerò indietro e ti porterò a casa. Non ho potuto fermarmi dal dirti che tu adesso lo sai, cantando. Sei niente di comparabile. Maledette opportunità perse. Sono una parte della cura o sono parte della malattia? Cantando. Tutti i sentimenti del mondo, una delle più belle canzoni firmate dai Coldplay. Estate 2002 con Clocks.

Sombra Potential nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Domenica pomeriggio Stefano Piccirillo vi sta parlando. Attendendo Curaçao alle 19 per il mondiale contro la Germania, si è pronunciato anche il primo ministro di Curaçao, Gilmar Pisas, che ha dichiarato che vorrebbe che durante le settimane della competizione tutta la nazione diventasse un'unica Blue Nation, un'onda blu, ripercorrendo poi il colore cromatico della casacca di Curaçao. Non sarà così difficile anche per Brenton Ballantyne. Chi è quest'uomo? È un bartender, organizzatore di eventi, influencer, nel tempo libero il capo ultra di Curaçao, ben diverso da tutti gli altri capi ultra perché è molto più chill, molto più rilassato. E vedremo in TV un enorme uomo calvo con una lunga barba, la faccia dipinta di blu, e sappiate che state guardando Captain Blueface, che diventerà anche uno dei personaggi virali dopo la partita di questa sera. E se il mondo ancora non li conosce, siamo sicuri che lo farà presto per Curaçao, squadra simpatia adottata anche dai nostri ascoltatori, evidentemente, di Io, Tu e il Weekend. Prima del New Kiss c'è Ed Sheeran con Shape.

azionista anche dell'Ipswich Town, Ed Sheeran, squadra inglese che è tornata in Premier League, quindi grande festa con lui negli spogliatoi, cantavano tutti anche stonando con il leader della musica pop. Mara Sattei torna con il feat di Enrico Nigiotti, nostra novità sabato sera.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Kiss, kiss.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no.
11: Eh sì,

Vorrei vedere Il Diavolo Veste Prada 2 in cinema all'aperto, perché d'estate è ancora più bello, in giro per l'Italia ci sono tante manifestazioni e puoi guardare questo tramonto meraviglioso, puoi guardare il film, c'è una situazione davvero bellissima, magari con questa pellicola cinematografica e colonna sonora legata di Lady Gaga insieme a Dolci con Runaway. Bandiera scacchi, Hamilton è tornato, prima vittoria con la Ferrari, Gran Premio di Formula 1 di Barcellona, dove negli ultimi giri è successo di tutto, anche con la safety car, fuori Antonelli e fuori anche Leclerc sulla ghiaia, ma esultiamo finalmente per il leone Lewis Hamilton, tante aspettative già da due stagioni nei suoi confronti, finalmente, meglio tardi che mai, è arrivata una vittoria, peraltro alla sua maniera. Dialogo in questo momento in spiaggia dei nostri ascoltatori, dai, torniamo in città così non troviamo traffico, ma è così bello, perché non restiamo? Quindi comincia il primo confronto sul tornare prima per evitare il traffico tra le 18 e le 21, piuttosto che immergersi nell'onda delle automobili più tardi, però a beneficio di stare qualche mezz'ora in più in spiaggia. Sta a voi decidere, noi vi aspettiamo, siamo qui per il vostro viaggio al 347 490 0042. Grande protagonista ieri a Baia Domizia al Kiss Kiss Way, fa rima anche Samurai J.

messaggi testuali più ricorrenti nei pezzi Latin Pop: una volta ancora una volta, una nuova volta ancora, hai fatto caso. Samurai J, Flamenco Paranoia. Devo salutare la fanbase di Samurai J, ma di tutti gli artisti musicali italiani, perché vanno alle 3 del pomeriggio sotto il sole, potrebbero stare in spiaggia, guardano le prove, aspettano l'artista. Voi fan siete il nutrimento, siete il pane quotidiano di questi artisti pop on fire in queste ultime estati. A proposito di questo fenomeno, tutto partì da La Bamba di Richie Valens, ripresa dai Los Lobos, poi Hips Don't Lie, un po' di rap, un po' di R&B ma molto latino, Shakira e Wyclef, c'era la mitica Living La Vida Loca di Ricky Martin, e poi su tutte, credo, a parte Macarena e cose del genere, Despacito.

Enrique Iglesias venne inventato il Sufrimiento Time, e tutti con il Sufrimiento di Duele e il Corazon. A proposito, restiamo in tema per quanto riguarda l'amore perduto. We had a life, we had a love, but you don't know what you got till you lose it. Cioè, avevamo una vita, avevamo un amore, ma non sai cos'hai finché non lo perdi, nonostante la canzone decisamente energetica, con la collaborazione degli Earth, Wind & Fire insieme a Phil Collins, 1989. Something happened on the way to heaven.

sei, I'm sorry, cioè quante volte posso dire di essere dispiaciuto? Lo dici una volta, lo dici due volte, lo dici three times, poi a buon intenditor poche parole. Questo è il senso di Something Happened on the Way to Heaven. Siete in Io, Tu e il Weekend, Stefano Piccirillo vi parla. Hamilton a 41 anni diventa il 41esimo vincitore con la Ferrari. Hamilton 106esima vittoria in carriera, prima vittoria con la scuderia di Maranello a Barcellona 30 anni dopo Schumacher, che ottenne la prima con la rossa proprio su quel circuito esattamente nel 1996. Tutte le passioni del fine settimana, i vostri viaggi, segnalazioni e riflessioni su questa domenica pomeriggio, siete assolutamente i benvenuti. In arrivo i BTS con Dynamite, anche Rocco Hunt, Un bacio all'improvviso con Anna Mena, subito Another e

con Dynamite si stanno riscaldando dal punto di vista atletico anche per la finale dei mondiali. Sapete di questo show tra il primo e il secondo tempo con i più grandi nomi della musica mondiale contemporanea e anche di qualche tempo fa, e ci saranno anche i magnifici 7 BTS. È ufficiale, Roberto Mancini non è più l'allenatore della squadra saudita dell'Al-Sadd, ha fatto un video davvero definitivo, ha salutato i baristi dell'azienda calcistica con la quale ha collaborato, con tutti i massaggiatori, i tecnici, e così si fa, perché dietro ai calciatori c'è un lavoro pazzesco di persone che sono, come si dice qui in Italia, a stipendio e non iperpagate, che però presentano poi l'artista calciatore nel modo migliore. Quindi Roberto Mancini ha fatto un bel discorso in merito. Questo cosa fa pensare? Che dando le dimissioni in Arabia, Roberto Mancini sarà inequivocabilmente, a scanso di grandissime sorprese, il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Un comeback, naturalmente, quindi aspettiamo l'annuncio ufficiale. Paola Iezzi, stessa direzione.

attenzione, le prime code segnalate, i primi momenti di traffico da rientro di quelli che hanno fatto i pendolari, hanno fatto il fine settimana, sono andati a fare un giretto casuale, a pranzare fuori la domenica e si sono ritrovati un po' imbottigliati. Ci siamo noi, tranquilli. Posizione da parte vostra e destinazione al 347 490 0042. Siamo in una fase della stagione, mondiali a parte, dove gli sport di club hanno terminato o quasi il loro compito della stagione 2025-2026. Quasi in ogni disciplina c'è però un finale avvincente per quanto riguarda il basket italiano e la Lega A. Ieri Milano ha battuto Venezia 92-79 nelle finals, definite così, italiane, parafrasando l'NBA. Gara 2 si continua anche la prossima settimana per stabilire quello che è il titolo e lo scudetto, tra virgolette, anche nel mondo del basket. Torniamo sul latino e dai, con i piedi ancora sporchi di sabbia, capelli bagnati, con calma, Daddy Yankee Feet, Snow!

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss. Decathlon prima.
3: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
2: Kiss, kiss.
0: Nen.
4: La senti?
0: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Tre ragazze che fanno spettacolo e talento, Serena Brancale, Levante Delia, con Al mio paese. Spesso, quasi sempre, ci rivolgiamo agli automobilisti, ma il viaggio a piedi, spirituale o non, evoca ammirazione e rispetto ed è continua fonte di ispirazione creativa, ad esempio la Via Francigena, con i suoi oltre 2000 chilometri e più di 90 tappe a piedi attraverso alcuni dei paesaggi e dei borghi più suggestivi dell'Italia. È un'antica via di pellegrinaggio che parte dalle Alpi e, pensate, arriva fino al Salento, come molti sanno. Il cammino italiano inizia a 2473 metri di quota, poco dopo il valico alpino del passo del Gran San Bernardo. Scende verso Aosta, tra i pascoli di alta montagna, proseguendo verso Vercelli, Pavia in Piemonte, poi si entra in Lombardia, si raggiunge l'Emilia Romagna lungo la pianura padana fino a Fidenza, dove si affronta l'unica vera salita appenninica del nord, il famoso passo della Cisa. Da lì, dopo un breve lembo di Liguria, comincia una sezione particolarmente scenografica a piedi, bellissimo, facendo trekking, una delle più fotografate dell'intero tracciato, cioè la Francigena della Toscana, tra strade bianche. Poi si passa a Viterbo nel Lazio, raggiungendo la capitale, il parco dell'Appia Antica, e poi via in Campania, si inerpica sull'Appennino Sannita, e una volta in Puglia il percorso tocca il Gargano e prosegue fino in Salento. Ok, bicchiere d'acqua, siete stanchi solo a parlarne, ma il trekking fa bene.

Sembra uscita da un album di foto in bianco e nero con The Queen, Aretha Franklin, con Dionne Warwick, invece è un'artista contemporanea. Sienna Spiro, che abbiamo conosciuto con Dion DSL, questa è la nuova Material Lover. Prossimo anno sarà in concerto anche in Italia, e prossimo 3 luglio Visitor è il titolo del suo nuovo lavoro. Inizia il momento Salerno Reggio Calabria ritorno, e in particolare saluto Stefania e Matteo che rientrano dalla bellissima Praia Mare, dove si scorge l'isola di Dino con la spiaggia fatta di sassolini, quindi fondale sempre più visibile. Bellissimo weekend per loro, per tutti comunque in viaggio in ogni zona della nostra penisola. Tutti le segnalazioni, e ad esempio direzione Salerno con alcuni rallentamenti. Pazienza, ci pensa la musica più bella. Tra poco abbiamo un disco nuovo italiano, tutto da sentire, poi ci collegheremo anche con il meteo.it con le ultime. Oggi pensavo davvero El Niño, lo sai, sì, certo, gran caldo ma non torrido. Lemus Famous Words con le ultime parole famose, e poi sentiremo i reali aggiornamenti da domani in poi, anche da stasera, cosa accadrà in particolare sull'Italia. Prima di tutto questo c'è Robin Schulz con

Audio a direzione Bologna, live di Tiziano Ferro, chi torna dal live di Cesare Cremonini, weekend in Romagna, grande successo del Kiss Kiss Way ieri a Baia Domizia, all'Arena dei Pini, e Michele Bravi che fa questo quadrilatero, cioè io, tu, lei, lui, tutte le contraddizioni di un rapporto di coppia.

0: balla, come diceva anche il grandissimo e compianto Pino D'Angiò, in Che idea, ma quale idea, non vedi che lei non ci sta. Questa invece è la nuova di Michele Bravi, New Kiss, Io, Te, Lei, Lui. I fidanzati romantici sono i numeri uno, ad esempio ascoltatrice Giovanna che scrive: vado a San Luca e mi accompagna il mio fidanzato affrontando caldo e traffico per accompagnarmi nelle mie passioni. San Luca è uno dei posti iconici, devo dire. Molti dicono: chi va a San Luca, poi il rapporto, cioè c'è un'antica credenza, però adesso sfatiamo anche questo mito e vi auguriamo naturalmente decine di anni insieme. A proposito, Cesare Cremonini, visto che ha cantato a San Luca insieme a Luca Carboni, ieri ha cantato in concerto una versione inedita di un classico del Comandante, quale Vita spericolata. Non è che tempo farà, che caldo farà nelle prossime ore, stiamo a sentire il nostro Federico pronto da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione disturbata da correnti più fresche in quota al nord, ma tempo nel complesso stabile. Domani mattina cielo generalmente sereno o al massimo velato, addensamenti più frequenti sulle Alpi orientali ma con basso rischio di piogge. Col passare delle ore non si avranno grandi cambiamenti, da segnalare però la nascita di qualche rovescio sui rilievi e sulle alte pianure del Triveneto. Temperature massime comprese tra 26 e 34 gradi al nord, tra 27 e 31 al centro, tra 26 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
5: kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
7: kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: grande!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Yes, yes.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Domenica splende il sole, 17:45, io, tu e il weekend. Stefano Piccirillo con voi ancora per qualche minuto fino alle ore 18. Prima abbiamo letto il messaggio della nostra Giovanna, direzione San Luca con il fidanzato. Tutti si sono scatenati, non andate a San Luca, bellissimo posto, ci mancherebbe altro, giusto per chiarire, ma le coppie non porterebbe moltissima fortuna. In tutti i dialetti del mondo vi siete scatenati, anche da Giovanna a Giovanna, e sto ridendo ancora giustamente per questo senso di complicità che c'è tra di voi e noi che stiamo da questa parte. È stata la domenica pomeriggio di Lewis Hamilton, Emmer anche in classifica e secondo a meno 41 da Kimi Antonelli. Bellissimo vivere questo duello tra un pilota italiano quale Kimi Antonelli e la scuderia Ferrari in generale. Molto peggio Leclerc, oggi finito nella ghiaia, però si celebra finalmente la prima vittoria rosso Ferrari di Lewis Hamilton. Torniamo da colei che era andata in ferie, non forzate, scelte, poi ha detto mi manca la musica, sto parlando di Adele, Set Fire to the Rain.

molto anni 80 il segno del bacio sul collo, poi uno ne andava fiero perché era un teenager, ma la vita è altra cosa, bisogna essere miti, tenersi le cose per se stessi. Amico mio in regia, grazie a Max Pennino, grazie a tutti voi, come aver viaggiato con voi questa domenica pomeriggio per me è infinito onore e piacere. Sappiate che noi durante la settimana ci sentiamo la sera, c'è un programma fantastico che si chiama Io, Tu e Kiss Kiss dalle 21 alle 24, domani sera vi aspetto. 1970

0: whatever you want, qualunque cosa tu voglia devi pagare e l'avrai. Questo era l'inno firmato appunto dagli Status Quo. Arrivano le ultime dall'Italia e dal mondo, per noi c'è Umberto Aprea.
1: Un saluto e ben ritrovati. In primo piano lo sport con la Formula 1. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna firmando il suo primo storico successo al volante della Ferrari. Sul podio anche Russell.

0: su Mercedes e Norris su McLaren, in una gara stravolta nel finale dai ritiri del leader del mondiale Antonelli e dell'altra Ferrari di Leclerc, solo quarto Max Verstappen. Medio Oriente, un raid missilistico israeliano sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut ha causato almeno 3 morti e 15 feriti, mentre altri 4 palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco a Gaza. Dura e immediata la reazione di Donald Trump. Il presidente statunitense ha attaccato Tel Aviv su Truth, affermando che il raid non doveva verificarsi perché rischia di compromettere lo storico e imminente accordo di pace sul nucleare con l'Iran. In Italia, con la cronaca, tragedia sul Pasubio in Veneto, 2 giovani alpinisti vicentini di 25 e 26 anni sono morti oggi dopo essere precipitati per oltre 100 metri dal Soio d'Uderle. I 2 stavano scalando lo spigolo Boschetti Zaltron quando sono caduti nel vuoto. A lanciare l'allarme un'altra cordata. Le salme sono state recuperate a piedi dal soccorso alpino a causa di una fitta nebbia. La tragedia di San Stino di Livenza nel Veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato l'omicidio della zia, la 53enne Chiara Guerra, uccisa a coltellate giovedì scorso dopo una lite per un'eredità. Il giovane ha ammesso di aver trasportato il cadavere in pieno centro con una carriola per poi gettarlo in un canale. I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando in queste ore il corpo della donna e l'arma del delitto. Il minorenne si trova ora a disposizione della Procura per i minori di Trieste. Caccia all'uomo a Bologna dopo che un passeggero ha aggredito l'autista di un autobus in centro, staccandogli a morsi un pezzo di orecchio prima di fuggire. La furia è scattata perché il mezzo si era fermato pochi metri oltre la pensilina. La polizia sta analizzando i video del bus per identificare l'aggressore. Ferma condanna da parte del comune bolognese. Di nuovo allo sport, abbiamo parlato in apertura della vittoria della Ferrari di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Spagna, ora i mondiali di calcio, esordio del gruppo E con la Germania che affronta Curaçao, l'isola caraibica è il paese più piccolo presente in questa Coppa del Mondo, poi alle 21 gruppo F con Olanda-Giappone e nella notte italiana Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea a più tardi e chis chis a tutti.
1: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

0: A tutti una buona domenica sera. In primo piano la crisi in Medio Oriente, ancora stallo sull'intesa tra Stati Uniti e Iran, la firma del memorandum da parte di Teheran ancora non arriva, nonostante l'ottimismo del presidente americano Trump. Tra i nodi ancora irrisolti, la gestione dello stretto di Hormuz e la questione relativa alle riserve di uranio. A pesare sull'accordo anche il Libano, dove proseguono gli attacchi israeliani. Colpita la periferia sud di Beirut, dove si contano almeno 3 morti, una quindicina di feriti. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Un altro duro colpo alla Russia, rivendica il premier britannico Starmer, ricordando a chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina: non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di vecchie petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo, aggirando le sanzioni internazionali. In Italia con la cronaca, sarà la procura per i minori di Trieste a seguire l'inchiesta sull'omicidio di Sanstino di Livenza in provincia di Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione. Il minore ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero. Il corpo della vittima non è stato ancora trovato e proseguono le ricerche. Dopo 7 vittime in 24 ore, oggi altri 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio. Un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. L'allarme è scattato poco dopo l'accaduto, ma all'arrivo dei soccorsi per entrambi non c'era più nulla da fare. Proseguono anche nel lago di Barrea, nell'Alto Sangro, le ricerche delle 2 sorelline di 12 e 16 anni scomparse ieri da una comunità educativa nell'Aquilano. Erano lì dal 2024 su disposizione del giudice minorile per la tutela d'affido dopo la separazione dei genitori nel 2021. Si scandaglia la vita familiare, acquisiti i cellulari e la corrispondenza delle sorelle, nessuna ipotesi esclusa, dal rapimento all'allontanamento volontario. Il padre intanto ha denunciato i gestori della struttura. Siamo allo sport. Formula 1, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, 7ª prova del mondiale, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico George Russell su Mercedes e Lando Norris con la McLaren. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, si è ritirato a 3 giri dalla fine quando era secondo con la sua Mercedes, che si è improvvisamente fermato. Ritirato nel finale anche Charles Leclerc con l'altra Ferrari. Calcio, mondiali 2026. Nel gruppo E, l'esordio della Germania contro il paese più piccolo presente in Coppa del Mondo, l'isola caraibica di Curaçao. Poi, alle 21, per il gruppo F, l'Olanda sfida il Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona domenica sera e kiss kiss a tutti.
1: La notte vola!
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
9: Nen, gruppo A2A.
10: Kiss, kiss.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Kiss Kiss. Portami dove non vedrò più la luce del sole. Spiegami come.
15: La musica più bella

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss. Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi...

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Posologia. Ascoltare questo programma almeno un'ora al giorno. Per sempre. Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Kiss, kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri?

0: 93, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
4: e a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Yes, yes.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Kiss, kiss.
4: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
5: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.
5: Suona solo.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: d'amore.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.

Kiss Kiss. Andromeda. La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
2: kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. Radio Station BTSN.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Yes, yes. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: We'll be right back.

0: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: della notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo